0: Sono le 3:00.
1: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Piazza Maggiore, 14 agosto. Niente pagher, non c'era più posto. Par senter canter, on San Carlin, on da Yucel, ai evloi pulismè. 14 agosto, un kel da carper,

sai scumitagna, stasera le pei, Piazza Maggiore, 14 agosto, la perna barzellata, non c'era più posto, agguenta il microfono e dai con Bologna, salgo sul palco e intranta mella, aiuta che a redda, a Laura Levaira, mi vogliono bene, in gnos na memoria, ai ostriched loci, ai musicesta, dei dent ragaz, cle la sira giosta, e cma faget solit, ho messo la quarta, bel come al Saul, e tot in una volta, guarda che festa, dino it content, kenta spometi, contenta la gente, Piazza Maggiore, Bulagna grandiosa, a io capes sobit che terra angelausa, Milano, Milano, baino et archisagna, adessa tal deg, lule, le ne da Bulagna.

0: Radio Sorriso, una notte da ballare.
1: Radio Sorriso.
2: Sono le 5 e 0 minuti.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
0: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Sorriso!
0: Radio Sorriso! Più giovane che mai!

0: Radio Sorriso.
1: Sono le 6:01.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
14: Termini e condizioni in negozi online.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mediaworld.it.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio. La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
5: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Sorriso!
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 7:06.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
17: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. Ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
16: Cioè?
17: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.
4: Sorriso!
5: È il momento di Ma che bel sabato!
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ma buongiorno dalla vostra Radio Sorriso, eccomi, sono le 7 e 12 minuti. Aspettate che c'ho l'amichetto qua. Qualche giorno anche stava. C'ho il pinguino, mamma mia, sono entrato stamattina qui a Radio Sorriso, mi ha preso uno sciopone, eh? Come si suol dire, clima a nastro, clima a nastro, va bene, il pinguinello c'ho. Va bene, siamo qua pronti per vivere il nostro sabato mattina, sabato, l'ultimo sabato del mese di maggio, è andato anche questo quinto mese dell'anno 2026, sembrava ieri l'altro che si festeggiava il capodanno, mamma mia come passa il tempo. Va bene, disse la signora Irene, io sono pronta, Giovanni Zani è pronto, la radio è a posto, abbiamo fatto provvista di bella musica, siamo pronti anche a mettere le vostre canzoni qualora qualcheduno, insomma, tra una chiacchiera e l'altra voglia proporre qualcosa, mettere mano al nostro archivio. Il numero è il 345 48 45 663. Tra poco io vi parlerò del diesel a 19,9 centesimi, avete capito bene? 19,9 centesimi, non 1,90 euro. Vedi l'importanza, come la punteggiatura diventa fondamentale. Al litro, per un errore, ci sono state delle code e caos tremendo in una stazione di servizio, insomma. Che nel giro di poche ore si è fulminata un incasso di 10.000 euro, insomma. Vabbè, ne parliamo tra poco. Adesso via con la musica. Chi canta per primo? Primino, sicuramente. Non è che dopo abbiamo un pezzo di secondo Casadei, no. Primino canta È l'amore.

0: Aspetta che la recupero prima che mi si infervori, sai che mi manda le maledizioni dalla quiete, lei è pronto?
1: Amo la vita più che mai.
0: Ciao cara, perdonami, sono mezzo imbaccucato stamattina. Sapete, no, vi raccontavo ieri, ho fatto la cena di Canedar lì, il piatto tipico, cos'è, trentino alto atesino, i Canedar lì, è stata una roba micidiale, poi con il brodino caldo, sai, era la morte sua ieri sera, ma c'è stato anche un contorno, Ho mangiato un'altra specialità lì che adesso non mi viene. Dovevo scrivermela, un'altra specialità lì dell'Alto Adige. C'ha un nome strano. Vabbè, dopo vedo di recuperare qualcheduno che ha partecipato con me, insomma, che mi ricordi cosa abbiamo mangiato ieri sera. Tutta roba buona, voi cosa avete fatto ieri sera? Buongiorno a Sandra. Sandra dal Friuli Venezia Giulia, buongiorno a Renatone di Chioggia, a Raffa di Ponzano Veneto, Sassà Trieste, buongiorno anche a te, ragazzo. Oh, la musica, sono già le 7:23. La musica la fa da padrona anche stamattina in questo sabato. Abbiamo la Nicolini, l'Ornella con Amore per

0: con Marina Feltrin. Quella mi viene in mente, da Marina Feltrin a Paolo l'Alpin, è vero, è un attimo.
1: E però un buongiorno arriva anche da Paolo l'Alpin.
0: Sì.
1: Senti un po', Giovanni.
0: Sì.
1: Ma hai mangiato i canederli?
0: I canederli,
1: hai mangiato la specialità? E probabilmente hai bevuto acqua.
0: Sì, sicuro, rigorosamente sicuro. Acqua.
1: E poi c'è zanzara di Codazzi. Ciao.
0: Bevuto acqua. No, ho bevuto il giusto, però, perché devo stare attento, sai? Siccome ero fuori casa, avevo quasi un centinaio di chilometri a fare, sai? Ho assaggiato del vinello giusto, sai? Ho bevuto anche il Porto Sandeman, proprio come. Sì, questo si beve alla fine, giusto per rilassarti. Bastano due dita di Porto Sandeman. Sarà stati 10 anni che non lo bevevo il Porto Sandeman. Comunque, oltre ai canederli, adesso ve lo dico, ho mangiato, non so come si pronuncia, spätzle, è scritto S-P-A-A con... accentuata, no, con i due puntini tedeschi, T, Z, L e Spätzle, che non sono proprio trentini come vi dicevo al 100%, sono più sud tirolesi tedeschi, ma in Trentino si trovano praticamente ovunque, sono tipo gli gnocchetti, cugini dei canederli, ecco, solitamente si accoppiano queste due pietanze. Adesso potrei fare lo sborone, sai, spiegarvi come vengono fatti, la pasta fresca fatta con la farina, le uova, l'acqua, il sale, l'impasto è decisamente molto morbido e viene raschiettato nell'acqua bollente, escono questi gnocchetti corti e irregolari con la forma tipica un po' allungata, no? Spätzle si pronuncia Spätzle. Questa roba qua ho mangiato, insomma, molto buona, era la primissima volta, insomma. Mi è mai capitato di mangiare gli Spätzle? Fatemelo sapere, dai. Con tutto quello che ci va, vabbè, la pancetta c'era, una roba buonissima comunque, vabbè, dai, è andata, e adesso la zanzara, ho notato che fino ad adesso, insomma, zanzare zero, perlomeno qui nella città del Giorgione, Castelfranco, zanzare zero, dalle vostre parti.

0: dicono le parolacce. Abbiamo capito comunque. Vabbè, zanzare zero per il momento, speriamo sia così per tutta l'estate. Allora, aspetta, perché Rita Cividale, non ho capito cosa vuoi procurarmi, se le zanzare o gli spiezzli. Però bisogna non tirarli su, bisogna farli, Adesso sto diventando, guarda, un esperto in cui sarò un esperto di culinaria. Mamma mia, sentiamola.
1: Buongiorno, sono Rita.
0: Sì.
1: Ma se ne vuoi un po', non ci sono problemi, vado a tirartele su un po', sai che buoni che sono con un po' di vinella, come dici tu. Io sono astemia, però mi hanno detto che sono buonissimi. No. Se vuoi, guarda, pomeriggio te ne prendo su quando vuoi.
0: Buonissimi. Se fai riferimento agli spiazzi, guarda, buonissimi, che si differenziano dai canederli. Allora, i canederli sono pane raffermo, le uova, bollire il tutto, è un piatto praticamente unico, poi ci metti qualcosa, insomma, qualche spezia. Lo spiezli, io vorrei qualche tedesco, qualche d'uno di Trentino che mi dice pronuncia esatta, sennò qua sbaglio, Allora, questa roba qua è pasta di farina più uova conditi come un primo e sono decisamente molto più leggeri. Poi mi arrivano le versioni top, no? Con burro, nocciola più salvia croccante. Sono semplici, ma dicono letali. Che significa? Che poi spari certi colpi che t'ammazzi qualcheduno? Vabbè, dai. Tutto è partito da una cena, adesso i miei amici di Radio Sorriso sono collaborativi, adesso tutti hanno mangiato gli spiezzli, hai visto?
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Sorriso!
11: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
12: Pedali traspia. Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al

0: pizzeria. Filuzzi, Mon Amour, che bella questa canzone. Mon Amour, Mon Amour. Le 7:45 di sabato 30 di maggio. Oh, come siete organizzati per questo fine settimana lungo? Farete qualcosa di particolare? Beh, ieri vi ho dato un sacco di idee per vivere veramente alla grande questi 4 giorni, perché qualcheduno, insomma, si può anche fermare per 4 giorni, se lo può permettere. Io no, devo lavorare tutti i santi giorni, non mi fermo mai. Anche domani mattina sarò con voi, tra l'altro di sabato e di domenica ho anche l'appuntamento con la televisione, quindi alle ore 13 con la mia vicina di casa Paoletta, la Paoletta Cavinato. Sarò anche in diretta televisiva su Sorriso TV. A farfuglio adesso. Se proprio dovete guardare la televisione, guardate la nostra di televisione. Pronto?
1: Ciao carissimi.
0: Ciao.
1: Potete fare una dedica speciale ai sì. nostri testimoni di nozze sì. di Torino e Morena, che oggi a Vetrego sì. festeggiano Vetrego. I loro 50 anni di matrimonio.
0: Quella!
1: Da noi e da tutti i parenti tanti auguri.
0: Ma tanti auguri.
1: Grazie. Un abbraccio da Antonella e Rosaldo. Grazie.
0: Antonella e Rosaldo, e tanti auguri per la coppia, per la coppia che festeggia 50 anni di vita. Sono le nozze d'oro. Quella! Che belli amici. Va bene, Vetrego, se vicino Scaltenigo, Vetrego, siamo in provincia di Venezia. Va bene. Rita che fa sapere. Vuole farmi un pieno di zanzare, non di roba da mangiare.
2: Le zanzare ce ne vuoi, dato che tu dici che non ce ne sono ancora in giro.
0: No!
2: Qui a Cividale ce ne sono abbastanza, anche belli grandicelli.
0: Mi sembra impossibile.

quella di Luana, bella, lei brava, soprattutto orchestra Caramel con Sogno di mezza estate. 10 minuti e saranno le 8 del mattino. Aspetta che devo abbracciare, devo salutare Maria di Catene Marghera. Se avessi incontrato, ci ho parlato due secondi fa, ma molto simpatica, mi ha detto grazie per quello che hai detto ieri sulla festa nostra a Catene, perché abbiamo un festone, questo è il periodo. Sì, mi ricordo che ho parlato di Catene in festa, proprio in questa località alle porte di Mestre, alle porte di Venezia, insomma, ci sono delle specialità fotoniche. Io ho abitato 11 anni a Mira e mi ricordo la festa Catene in festa a Marghera, si andava proprio per mangiare i gnocchetti fatti a mano, no? In questa area feste meravigliosa. Quindi amici della zona, sappiate che avete questa possibilità. Dai veneziani mi aspettavo ieri mattina, ma ci riprovo stamattina, la spiegazione, perché ho parlato della regata di Sant'Erasmo, che è una delle cose da seguire in questo ponte lungo, insomma, la regata dei pupparini e le mascherette che sono in gara, no? Partendo dal canale all'altezza della torre Massimiliana si arriverà davanti a piazza di Sant'Erasmo, no? Con i pupparini e le mascherette. Vorrei qualche veneziano che spiegasse per bene cosa sono, che tipo, sì, avete capito che sono le imbarcazioni, ma lo spiegasse un veneziano per bene che cos'è il pupparino, che cos'è la mascheretta. Dai, se lo fate anche in veneziano poi è

0: Eccomi qua, scusatemi, ma ero al telefono con Maria Teresa. Maria Teresa di Bovolone, in provincia di Trento. Anche in Bovolone, provincia di Trento, non ci sono zanzare. A Catene di Marghera non ci sono zanzare. A Mestre non ci sono zanzare. In Riviera del Brenta non ci sono zanzare. A Treviso, aspetta, Visnadello, non ci sono zanzare. Comunque Maria Teresa mi ha raccontato una bella storia. Stai parlando di tutte pietanze che io gustavo quando abitavo lì in Trentino, perché io sono nativa di Mori. Di Mori, in provincia di Trento. In Mori nascono i Moretti, i Morini, gli abitanti di Mori in provincia di Trento. Poi mi sono sposato, mi ha raccontato tutta la storia, è una pacciolona, è la Maria Teresa. Sono capitata per amore, facciamola breve, insomma, a Bovolone in provincia di Verona. Tu stai parlando di un sacco di cose molto belle, ma perché non venite mai a Isola della Scala, che è una località vicina dove c'è un festone? Ma noi ci siamo venuti spesso e volentieri lì ad Isola della Scala, alla, cos'è, la festa del riso, la fiera del riso, dove presentano un risotto alla veneta che è qualcosa di fotonico, e vedrai che non mancheranno le occasioni. Mi sembra si faccia a settembre, ottobre, no? Autunno, inverno, questo è il periodo, insomma. Grazie, ci siamo parlati per la prima volta. Metterò anche il tuo disco, con questo chiuderò la prima ora di Ma che bel sabato, sabato 30 del mese di maggio. Continuate a chiamarmi. 0423 736 80 e 81, questi sono i numeri di rete fissa. Ma se volete registrare, perché avete sempre un sacco di roba da dirmi, io preferisco, mi fate la nota vocale utilizzando il 345 48 45 663. Ok, chi abbiamo qua? Oh, la studentella.
1: Buongiorno, Gio.
0: Pronto.
1: Buongiorno a tutti, sorrisini.
0: Pronto.
1: Perdonatemi il ritardo, ma oggi purtroppo va così, infatti mi sa tanto che perdo la corriera, spero di no.
0: T'ha appunto una zanzara alla chiappa.
1: Guardate, ogni sabato per me è sempre terribile. Spero infatti di non perdere l'autobus. Ma se vado di questo passo, infatti, perdonatemi per il fiatone, ma
0: dai.
1: Oggi va così.
0: Vai, ragazza.
1: Baci, buona giornata.

0: musica con allegrissima per la nostra amica di Bovolone. Ah, che bella polca, quando ero giovane ve l'ho mai raccontata la storia, mi chiamavano il re della polca, quando arrivavo io nei sagroni che mettevano la polca proprio, si vedeva uno che sapeva ballare la polca, e che polca, il re della polca ero. mamma mia, buongiorno anche Adriana è dei nostri, cioè il saluto a voi in primis e poi a me, grazie Adriana. Adriana. Va bene, sembra che le zanzare siano solo dalla nostra amica Rita, Rita in Cividale, solo in Cividale abbiamo le zanzare. Tutti a confermarmi questa roba? No, perché mi stavo preoccupando. Io dormo con le finestre aperte oramai da una settimana, quando ha cominciato la caldana, no? Queste fumane, questo caldon, come dicono in Veneto, no? Senza utilizzare zanzariere, insomma, proprio no, non entra una zanzara, insomma. Vedi, tutti a confermarmi questa roba. Dopo magari, sai, con le prime slavazzate, i primi ristagni d'acqua, le prime pozzanghere, arriveranno e grosse come degli F-104, però insomma godiamoci il periodo senza zanzare. Mi dica, amorino bello, devo andare in pubblicità, va bene, volentieri.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 8 e 5 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
12: Alì, migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Oltre confine traffico già in tilt, più di 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Trump convoca una riunione nella stanza più segreta della Casa Bianca, dando lo sblocco di Hormuz come già fatto, ma rimanda l'annuncio. L'Iran non si fida e frena. Nessuna concessione in assenza di gesti concreti. Oltre a quello dello stretto, resta il nodo del nucleare. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Kall Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e rotte numero uno Atlantico replica azioni sconsiderate. Parla il governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026. Tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami. Lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no,
7: sì, ma la nostra qualità.
15: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
15: No, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV-Line!
7: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Sorriso!
3: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
18: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
19: Termini e condizioni in negozi online.
20: Let's go! Da Mike World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mike World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MikeWorld.it. Mike World.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
22: Ma Kamik?
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: su Radio Sorriso, le 8:12 minuti, questa è l'ora che dedichiamo all'oroscopo tra le 8 e le 9, però ero alla ricerca disperata di un veneziano che mi spiegasse, visto e considerato che abbiamo parlato della regata di Sant'Erasmo, spiegasse per bene a tutti cosa sono i puparini e le mascherette in gara, no? Ed ho un veneziano doc al telefono, sto facendo anche una cosa che non faccio mai, mando in diretta un ascoltatore. Pronto! Ciao Veccio!
1: Ciao Giovanni!
0: Perché si dice così, no, lì? Ciao Veccio!
1: Esatto, ciao Giorgetto.
0: Ciao. Allora, andiamo con ordine. Saranno in regata con partenza al canale all'altezza della Torre Massimiliana, no? Con l'arrivo poi in piazza di Sant'Erasmo. I puparini e le mascherette. Allora, i puparini sono le imbarcazioni che guidano.
1: Sarebbero quelli che poi fanno le regate storiche con i campioni quando fanno le eliminatorie.
0: Ho capito.
1: Sono i giovanissimi, saranno fino ai 16, 17, 18 anni, insomma.
0: Ok.
1: Quello nei puparini guidano questi giovani.
0: Ho capito. Allora.
1: Invece Le mascherette sono quelle che in regata storica muovono le donne.
0: Ho capito, quindi giovani e donne.
1: Esatto.
0: Bene, giovanissimi e donne in regata. Sì.
1: Delle isole, perché sono quasi tutte delle isole, poi un po' che sono delle veneziane dilettanti, però brave a vogare, e le mettono in storica su queste mascherette che chiamano, che sono le barche più leggere.
0: Certo. Sei stato molto carino, bravo nella spiegazione. Mi ha fatto piacere dialogare con te in diretta, cosa che io non faccio mai con gli ascoltatori. Giorgetto, ti abbraccio.
1: Mettimi qualcosa che vuoi te e ci sentiamo la prossima volta col tuo numero personale, ok?
0: Sì, vabbè, no, che non è il mio numero personale, è il numero di Radio Sorriso pur sempre, il 345-48.
1: Sì, no, sai che è il mio, hai capito?
0: Va bene, dai.
1: Quindi non mi preoccupo più di tanto. Oggi ho fatto l'improvvisata perché se ho fatto. Mi sono cambiato di casa e quindi sono sempre a Favaro.
0: Sì.
1: Però sono un veneziano doc,
0: certo,
1: nato a Castello.
0: Ma si sente,
1: si sente. Così mi conosce. Okay?
0: Io stavo cercando, Giovanni, appunto un veneziano doc, perché io potevo anche spiegare, sai, perché trovi tutte le informazioni relative alle mascherette, ai puparini, alla regata di Sant'Erasmo, poi alla regata storica, la voga, eccetera, eccetera. Però è bello sentire da queste cose da un veneziano.
1: Che ha avvocato sui puparini.
0: Bene. Giorgetto, okay. Ti abbraccio, grazie.
1: Ciao, un grosso bacione, ciao. Ti saluto, un abbraccio grosso.
0: Ciao. Il Giorgetto di Favaro. Adesso in terraferma, però, insomma. Veneziano di Castello. Andiamo a vogare? No, in questo caso io vado a pedalare. A pedalare con Ruggero Scandiuzzi.

E Ariete, tanto entusiasmo unito alla sincera disponibilità verso gli altri vi conquisterà simpatia e gratitudine. Sarete sciolti e disinvolti in compagnia e nuove emozioni si presenteranno a quanti stanno per intraprendere una nuova storia d'amore. Segno del Toro, saranno protetti viaggi e gite che vi permetteranno prima di cambiare aria, di uscire dalla monotonia e poi di conoscere gente nuova e interessante. Non lasciatevi influenzare dal cattivo umore del partner e fate tutto ciò che vi passa per la testa. Gemelli, oggi i vostri impegni non procederanno senza difficoltà e forse dovrete rinunciare a qualcosa semplificando di molto i vostri programmi. L'atmosfera di coppia sarà distesa, ma per una parte di voi un po' noiosa e scontata perché troppo tranquilla.

È bello. Ve l'ho mai raccontato che mi chiamavano il re della tarantella, eh? Quando arrivavano i sagroni, eccolo qua, è arrivato Joe, il re della tarantella. Segno del cancro. La vostra carica passionale sarà in aumento, rigenerata dalla presenza di Venere. Una ventata di freschezza accarezzerà la vostra giornata. Tenetevi pronti per qualche novità, compreso un incontro interessante con una persona misteriosa. Leone, oggi saranno possibili degli errori di valutazione da parte vostra. Sarà soprattutto nell'ambito dell'amicizia che dovrete stare con gli occhi ben aperti, perché con la luna dissonante nel segno dello Scorpione qualcuno potrebbe mentirvi in maniera spudorata. Devo stare attento allora. Vergine, la quadratura di Mercurio in Gemelli non vi aiuterà di sicuro a tenere sotto controllo i vostri sbalzi di umore durante la giornata di oggi. Se vi è possibile, concedetevi delle ore di puro riposo, magari organizzando un piccolo viaggio per questo weekend.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gruppo editoriale Bagutti su Radio Sorriso, Croce Delizia. Ore 8:37, andiamo avanti con quella che è la seconda parte del nostro oroscopo del sabato. Sabato 30 di maggio, bilancia. Procederete a piccoli passi verso migliori gratificazioni, non senza diverse parentesi, sicuramente piacevolissime e molto intense, ma non facili da gestire. Avrete un'irresistibile voglia di piaceri proibiti, un po' cerebrali e molto sensuali. Vediamo lo Scorpione. Lo so, sono bacucco stamattina, dovete prendermi così. Scorpione, la luna nel segno spazzerà via ogni forma di stanchezza e di malinconia e vi predisporrà al divertimento, chiedo scusa. Riceverete un invito molto intrigante per la serata. Non esitate, anche se non vi sembra nelle vostre corde, la proposta si rivelerà entusiasmante. Sagittario, se partite per una vacanza o per una semplice gita, assicuratevi di avere compagni di viaggio allegri con cui condividere momenti di spensieratezza. L'atmosfera è distesa anche nel rapporto di coppia e in questo giorno avrete più di un motivo per sentirvi appagati. E adesso la musica, anche questa è una delle vostre. O anche l'amica al telefono, casomai la sentiamo dopo.

del mattino, occhio che arrivo con gli ultimi, vi servo gli ultimi tre segni dello zodiaco, cari miei amici. Capricorno, la benevola luna in trigono vi aiuterà oggi a far capire agli altri ciò che volete. Sarete chiari, diretti e spontanei. Inoltre il grande benefico Giove continuerà a sorridervi amabilmente dal segno del cancro. Questo è il momento ideale per lanciarsi in nuovi progetti. L'acquario, la quadratura della luna vi causerà qualche problemino nel campo delle amicizie. Una persona che reputavate degna di fiducia e di stima potrebbe farvi uno sgambetto poco piacevole. Andate avanti per la vostra strada e non cercate la vendetta, non servirebbe. Pescioli, una grande decisione in questo periodo vi sta buttando praticamente in crisi, poiché non siete pienamente convinti su quello che volete fare. A volte le situazioni più complicate, in cui non si vede una via d'uscita, possono risolversi in modi del tutto inaspettati. Bene, è tutto, eh? Tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà sempre con me domani mattina, qualche minuto dopo le ore 7. E adesso Paolo Bertoli, che bello l'amore, la voce è quella di Manuel.

tradimenti. Adesso sapete che io apro e chiudo il sondaggio nel tempo di una canzone, massimo due. Secondo uno studio, il tradimento, perché parliamo di tradimento adesso, il tradimento, ma non fisico, il tradimento virtuale, sembra che faccia bene alla coppia, scambiarsi messaggini piccanti o flirtare, no, come si dice, online con uno sconosciuto, sembra che non distrugga la relazione, anzi, sembra la stia salvando, questo dice lo studio. Vabbè, lo dice la scienza, Quello che molti considerano un tradimento invisibile, in realtà possiamo dire che è un potente carburante per la coppia. Tu chatti con uno sconosciuto che hai conosciuto virtualmente in Facebook, quindi diventa conosciuto, conoscente virtuale, scambiare messaggi, anche cosette piccanti, insomma, sembra faccia bene alla coppia. La psicologia di coppia spiega che il flirt virtuale riattiva praticamente riattiva il circuito. Che dirvi? Voi come la pensate? Avete voglia di parlarmi di questa cosa? Sembra che ci sia una scarica di dopamina e dell'autostima, Sentirsi desiderati all'esterno da un'altra persona genera una scarica di energia e di sicurezza che per effetto riflesso viene poi riversata sul partner ufficiale. In pratica l'eccitazione mentale accumulata davanti allo schermo, no, di un computer o del telefonino, insomma, si trasforma in passione reale sotto le lenzuola di casa. Tu fantastichi con una persona, ti scrivi robette piccanti con uno che hai conosciuto ma in realtà è sconosciuto, è un conoscente virtuale, e poi trasferisci tutto con il tuo uomo, la tua donna, no? Fai le robine sporche, come si suol dire, con chi hai in casa. Insomma, per voi è tradimento o semplice idromassaggio per l'autostima? Dai, il fatto di chattare, di... bisogna dire che la scienza dice questo, però io trovo che i social network, queste chat così, abbiano combinato parecchi danni. Vabbè, come la pensate voi? Avete voglia di scrivermelo? 345 48 45 663. Avete mai chattato con qualcheduno che non sia vostro marito, vostra moglie, vostro moroso, la vostra morosa? Dai, ditelo a Giovanni Zani, va. Dai che poi chattiamo insieme.

dimmi che mi ami. Sara per me rappresenta un sogno mediterraneo, perché è una gran bella donna, una gran bella donna con le caratteristiche somatiche proprio delle donne del sud mediterraneo, no? Ah, che bella sciura, ogni qualvolta mi vedo i video qui su Sorriso TV vado non in brodo di giuggiole ma in brodo di avogado, proprio. Va bene, Nicola, Ponte sul Brenta, buongiorno. Lina Conegliano, buongiorno. Da Gonars, siamo in Friuli, Venezia Giulia. Buongiorno. Oh, vedi che adesso si fanno sotto i bresciani. Mi parte Giuliana di Montichiari, che è una località provincia di Brescia, lei me li traina tutti adesso, arrivano anche i bresciani, con la fiacchetta, arrivano anche quelli alla Val Sugona. Com'era la canzone? Quando saremo fora, che bello. Ultimamente stai tradendo la Valsugana, buona giornata, mettimi un valzer viennese per la mia amica Elsa della Wolf. Luigi di Borgo Valsugana, e invitami a mangiare, vedrai come ti arrivo, come Speedy Gonzales ti arrivo, che lì fate certe cose, certe robe buone, avete una cucina incredibile lì in Valsugana, a Borgo Valsugana poi.

0: State ascoltando Ma che bel sabato! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Sono le 9:06.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buongiorno da Gerry Romano. Nessuna decisione di Trump dopo la riunione nella Situation Room. Fonti della Casa Bianca rivelano: accordo tra noi e l'Iran solo se rispetterà le linee rosse. Teheran ribatte: ancora niente intesa definitiva con gli Stati Uniti. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato dalle 10:30 alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Al di là del confine, oltre 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Tennis a Parigi, in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Fuori Djokovic ed Emigna. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Dopo un anno il Monza torna in Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli.
9: No, no, sono
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV-Line.
8: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV-Line!
8: Maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Sorriso!
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
14: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Attenzione!
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale

0: Allora, stavo cercando di guardare le storie del mio amico Francesco per capire dove sta. Dove sta con la bella Sciura, la Mimì e le due gemelline? Le due gemelline? Località di mare, non so se Chioggia o Caorle. Sentiamolo intanto.
1: Buongiorno. Buon sabato, ultimo sabato di maggio. Sì, sì. Caldissimo anche oggi. Noi siamo qua che prendiamo il sole, non ti dico dove però. E vorrei dedicare alla mia dolce metà. Dillo alla Luna Orchestra Sorriso.
0: E alle due gemelline.
1: Buona giornata,
0: no?
1: Buon divertimento. Ciao.
0: E alle due gemelline, no? Va bene. Che fanno parte del PIL, no? Il prodotto interno lordo, no? Della casa. Eccola qua, l'Orchestra Sorriso con Dillo alla Luna, le voci di Stefania e Valentina.

0: Beh, ma immagino siano felici anche le due gemelline, sono lì, nel capoluogo lombardo, è vero. Va bene, le 9:18 del mattino, aspetta perché lui di Dillo alla Luna ne ha fatto un jingle, è vero, Oscar di Santa Lucia si fa annunciare.
1: Ciao Giovanni, ciao sorriso, ciao. Sono Oscar d'Alpino di Santa Maria, ciao. Del Piave.
0: Ciao.
1: Cosa facciamo oggi?
0: E che ne so.
1: Veramente non ho voglia di fare un bel cavolo, non ho tanta voglia, però purtroppo sono sempre per lavoro in giro per Conegliano.
0: Sì, sì.
1: Allora facciamo così, dai, dammi una bella canzone folcloristica tradizionale,
0: sì,
1: che mi tiri un po' su, così chissà che arrivi, sì, presto alle 11:30,
0: sì,
1: andiamo a farci l'aperitivo con gli amici là al bar,
0: sì,
1: e dopo andiamo a casa, così
0: concludo bene la mattinata.
1: Ciao sorriso, ciao Giovanni, ciao, siete sempre fantastici, unici, la radio più alpina che mai, ciao sorriso.
0: Ciao. Canzoni, qui le abbiamo tutte belle, anche perché sta arrivando Raffaello adesso, aspetta che recupero Daniele di Campania. Daniele, mi son dimenticato il tuo dedicone ieri, che cazzarola, dovevo fare una roba.
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno, sì, a tutti gli amici in ascolto, Lele di Campalto che vi augura un buon fine settimana, ciao.
0: Lele, ti sei arrabbiato con me? Perché quando mi scrivete alle 5 del mattino, alle 6 del mattino, e chiedete le robe per le 7:30, io poi rischio di, se non mi avvisate, di farmi prendere, sai, dall'entusiasmo, da tutte ste robe, e mi dimentico. Comunque aspetta che vedo di recuperare per me, scriveva, l'ultimo giorno a tassista ieri perché i nipoti vanno alle superiori e di conseguenza cambi turno, però farai sempre il tassista. Allora, domenica 31 maggio mia nipote parte con la sua squadra per classificarsi alla nazionale italiana under 14 e le voglio fare un grande in bocca al lupo, forza fie, scusami per i... sì, ha scritto un messaggione. Allora, alla nipote che vai in nazionale, beh, aspetta che voglio vedere anche la foto. Ma cosa gioca a basket? Daniela da Campalto, parte domani il 31 e vabbè, speriamo vada tutto bene. Perdonami per ieri, proprio mi sono dimenticato che c'ho una testa, guarda, che se non fosse stato per il collo, anche stamattina molto probabilmente sarebbe rimasta sul cuscino. Buongiorno Raffaello!
3: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice: no, io sono seduto, non stai parlando di me. Le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice: ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17,91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91, perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno. Mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena. E allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

Reggaeton. Reggaeton con Elena Camo e il sole, questa è una delle vostre. Aspetta che recupero il messaggio. Oh, ma quanto hai scritto! Non hai perso il vizio di scrivere, Guido di Castelletto di Brenzone sul Garda. Siamo in provincia di Verona, altra bella località. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano al Lago di Garda. Allora, aspetta.

0: buongiorno anche a te, amorino, il mix della Salvestrin, che tra l'altro è venuta a trovare, io me la perdo sempre. Ogni volta lo dico, ogni qualvolta viene la Salvestrin, la voglio venire a trovare e non ci riesco mai. Il medley vedo di metterlo prima della fine. Marzia Fiume Veneto, Elisabetta Ponte Vigo d'Arzere, Manuela Noale. Io a questo punto, visto che ci sarà pubblicità tra pochissimo, io farei un giro ciao adesso. Dai. Chiedo a tutti, siete qua che mi state bombardando anche alla rete fissa, utilizzate il numero da smanettare, il 345 48 45 663, deve essere una roba lepre il messaggino, quello corto, registrato, un semplice ciao, a testimonianza anche che state ascoltando la radio più giovane che mai, è vero, dite ciao sorriso, sono Rossella Ferrari e chiamo da Jesolo, e poi mettete giù, ok? Dai, una roba velocissima. Per tutti un super premio stamattina, come super premio, guarda, voglio premiarvi, ma tutti coloro che lasceranno il messaggio, con il nostro Marameo d'oro.
1: Ah, sono la Cinzia di Ardere. Niente, volevo fare una grandissima dedica, sì, al mio grande amore Pierino, che oggi, sì, compie gli anni.
0: Sì, tanti auguri.
1: E volevo regalargli una canzone, se puoi, quella di Bagutti e Marco il Clan,
0: sì,
1: Cuore in trappola.
0: Va benissimo.
1: Altrimenti fai tu una canzone bella.
0: No, va benissimo.
1: Comunque,
0: questa.
1: Io volevo solo dire che, sì, in questi anni,
0: sì,
1: mi ha regalato sempre sole, sorrisi e tanto amore.

0: in rosa oggi in attesa del passaggio del Giro Italia. Dai, dai che avete ancora un po' di tempo per registrare il vostro saluto. Roba da 5 secondi, roba da 5 secondi, no, no, non di più, 345 48 45 663. Basta dire il vostro nome, chiamo da e mettete giù e sbadabam e mi buttate giù la cornetta.
1: Radio Sorriso più giovane.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
1: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Se la caldaia si...
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Ferrare, cioè, mi invento i nomi, Ilaria Veronese, mamma Lucia, alle 9.45 allora si contendono il nostro Marameo d'oro di Radio Sorriso, i seguenti personaggi in ordine di apparizione dal fondo, partiamo al fondo.
1: Ciao Radio Sorriso!
0: Ciao.
1: Francesco e le bimbe da Musile di Piave.
0: Francesco e le bimbe da Musile di Piave, pronto?
2: Ciao, sono Rossella Ferrari. Da Buia.
0: M'ha preso in parola. Va bene, andiamo.
3: Ciao Giovanni Zani, sono Nuccia da Treviso, sono velocissima.
0: Sì.
3: Sei grande, sei forte. E mi stiri.
0: Sì, è grosso. Ciao. È grosso, no? Grazie.
4: Ciao, andiamo. Nostro raggio di sole. Da parte di Assunta e Marco da Col San Martino. Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie.
4: Ciao, ciao.
0: Dove c'è il buon vino? Lì c'è il prosecco. Quello giusto. Aspetta, che questo non è finito. Sentiamo. Vai.
5: Ciao Giovanni, sì. Un saluto da Buia, provincia di Udine.
0: Sì.
5: Tutta in rosa oggi, in attesa del passaggio del Giro d'Italia.
0: Ne ho parlato anche prima.
5: Mandi. Anita.
0: Ciao, chi? Anita. Su.
6: Ciao da Carolina di Conegliano, un bacio.
0: Ciao, mi piace quando volete lanciare il messaggio con entusiasmo, no? Però non lo caricate come tirate fuori la voce, non dovete dire ciao Radio Sorriso, così li voglio. Dai, l'ultimo, pronto.
7: Ciao, sono nonna Gio da Feltre. Bye bye.

0: Ma che bella mazurka, ve l'ho raccontata mai la storia di quando mi chiamavano in gioventù il re della mazurka, eh? Quando frequentavo le sagre, quando arrivavo e dicevo eccolo qua, è arrivato il re della mazurka, è arrivato il Gio.
1: Andiamo. Ciao, sono Carolina di Conegliano, non posso urlare, sono nel campo. Mio nonno mi diceva che quando sei nel campo nessuno ti deve sentire.
0: Esatto, è il nonno. Le sa queste cose. Soprattutto non bisogna farsi sentire quando nel campo fai quelle rovine lì. Lazzarone il nonno.

vado via con le musiche napoletane, con le canzoni napoletane, mi parte la cabeza. Non mi parte la testa. La cabeza lo dico nell'altra.

uno, dai che te ne canto un'altra. Ti faccio anche il balletto. Saremo io e te a così. Ho finito gli ultimi saluti per Iole Villa Fontana e Diego di Cittadella, anzi Diego di Cittadella fa anche la richiestina, quindi cambio veloce. Ti amo punto e basta Federica Cocco, con questa chiudo, vi do appuntamento alle 13 se avete voglia, se dovete proprio guardare la televisione, guardate il nostro canale televisivo, il Sorriso TV. Sarò lì con il

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato! Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Sorriso.
12: È il momento di Mattinatamente Insieme.

E ci siamo, buongiorno sorrisini, buon sabato 30 di maggio dal vostro Alex, pronto per accompagnarvi fino alle 12.30 con i più grandi successi della musica da ballo. Poi ci sarà anche l'appuntamento oggi con la nostra Angela Franca, quindi una mattinata ricca di musica e non solo. Fatevi sentire, mi raccomando, allo 0423 736 680, oppure 81 per le telefonate, mentre per la messaggistica WhatsApp, Telegram, audio vocali io vi aspetto al 345 48 45 663. Vedo già i primi messaggi, vedo i telefoni che stanno squillando alla grande, arrivo subito, lanciamo subito il brano e accendiamo questa bella puntata con La danza del fuoco. Buon divertimento e buon ascolto con Alex sulla radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane, Radio Sorriso.

Bruno Bressi, che ricordiamo sempre con grande affetto questa sua fisarmonica impazzita, la polca con la quale abbiamo accontentato chi mi scrive: buongiorno, oggi il tempo è bello, non fa tanto caldo, ieri mi sono divertito a vedere il Giro d'Italia che è passato nella provincia di Belluno, voleva ascoltare proprio questo bellissimo brano, un saluto da parte di Franco e Nano da San Gregorio nelle Alpi, un salutone a voi e grazie per il messaggino. E poi ancora, ciao Alex, sono Simone, vorrei ascoltare La notte di San Lorenzo cumbia. Allora, stiamo parlando del brano Ballade por Adeline, che ce l'abbiamo già pronta nella versione di Valentina e Andrea Fiorentini. Prima però di tornare in musica salutiamo anche gli amici di Monza Brianza, che andremo ad accontentare invece tra pochissimo con un successo di Lara Agostini.

Ciao amici di Radio Sorriso, vorrei ascoltare la canzone Acqua di Mare di Lara Agostini Band. Buon weekend da Monica da Monza Brianza, accontentata anche questa richiesta, con piacere. E poi mando un abbraccio speciale, abbiamo un augurio di buon compleanno, ma lo faremo tra poco, tra pochissimo, eh. Abbiamo prima gli amici di Brescia. Ciao Alex, che bello sentirti, ti mandiamo un grandissimo abbraccio. Qui a Roccafranca lavori in corso, ma che meraviglia! Bravo Gabriele, che con l'idropulitrice sta preparando la zona piscina, ma che spettacolo, eh! Mamma mia, mi tufferei anche in questo momento io, eh! Complimenti ragazzi! Buon lavoro e buon ascolto ovviamente di Radio Sorriso. E poi buongiorno Alex, ti vedo alla baita ogni tanto, ma non ho il coraggio di disturbarti per salutarti. Ti auguro una buona giornata, se vuoi farmi ascoltare una canzone allegra ti ringrazio. E la prossima, cara Maria, è tutta per te ed è una delle novità del momento, una novità assoluta che è arrivata proprio ieri qui a Radio Sorriso. E anzi, la prossima volta verrò io a salutarti, eh. Ho capito chi sei, quindi non essere timida, mi raccomando. Magari ci beviamo anche un caffè, più che volentieri. Grazie Maria per il tuo messaggio. E poi ancora gli amici di Pellestrina che mi mandano questa foto con un cesto pieno di cozze. Mamma mia ragazzi, buongiorno direttore, ti auguriamo una bellissima giornata. Appena prese un po' di cozze, mamma mia, qui è una valanga qui. Complimenti, chissà che buone, chissà che buone. Allora, questa bella novità con le voci di Pietro Galassi e Aurora Codazzi, questa novità che si intitola Scusami.

Scusami, Pietro Galassi e Aurora Codazzi. Arrivano anche le belle collaborazioni in vista dell'estate. Dopo Calypso, questa Las Palmas, Joselito, Galassi, Cimarelli, Olivotto.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyAward.it. MyAward.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Zan Zan. Abbiamo accontentato con il duo di Bassano e la canzone Madonnina dai Riccioli d'Oro il nostro amico Giuseppe di Monastieri, siamo in provincia di Treviso, un salutone anche a te. E se prima il nostro mitico Giovanni mi ha mandato le foto di questo cestone di cozze, ora mi scrive Rosetta, la moglie. Buongiorno direttore, a tutti i sorrisini in ascolto, grazie dell'ottima musica. Giovanni prende le cozze e io le preparo, ciao. Mi manda la foto di questo vassoio con queste cozze, che sembrano belle grosse tra l'altro, con un bel ripieno per fare i gratin, sono fantastiche. Non so cosa ci hai messo, se carne, prosciutto oppure ci hai messo del pesce, non ho ben capito, comunque complimenti. E poi vedo qualche bella bottiglia di limoncello, credo, preparato sempre da voi, quindi complimenti ragazzi, siete sempre straordinari. 345-4845-663 la messaggistica per scrivermi o per mandarmi qualche audio vocale oppure le foto di quello che state preparando. Ma abbiamo anche un compleanno importante oggi in quel di Dosson. E vado a leggere il messaggio. Ciao Alex, oggi è il compleanno di Alessio. Fai gli auguri in diretta se possibile con una canzone dei Rodigini. Grazie mille, Fiorenza di Dosson. E allora tanti tanti auguri carissimo Alessio, ovviamente da tutta Radio Sorriso, un grande amico della nostra radio. Buon compleanno con il desiderio, arrivano i Rodigini.

Primo amore, i successi di Matteo Bensi, un bel moderato begin dedicato agli amici di San Vito al Tagliamento, in particolare a Leonilde, che voleva dedicarlo al suo Egidio, che è stato proprio lui il suo primo amore. Che bella questa dedica così in speciale in questo sabato 30 di maggio. E allora amici, andiamo a salutare adesso anche l'amica Egle di Castelcovati in provincia di Brescia. Io ti ringrazio per la tua gentilezza e siamo pronti per accontentare anche il nostro caro amico Antonio, 92 anni, di Rivoltella del Garda. Caro Antonio, preparati a cantare adesso, perché arriva la tua canzone preferita, Stella di Ruggero Scandiuzzi. E ne approfitto per ringraziare anche il mio grande amico e collega Roby G DJ. Grazie davvero, è troppo troppo buono, un abbraccione, ci vediamo presto sicuramente. E andiamo in musica con Stella, Ruggero Scandiuzzi, e poi ascolteremo Omar Codazzi con A te, un bel terzinato.

0: canterò questa canzone. Come posso? Con il mio cuore. E a te, che può sembrare tanto strano, voglio dire, ti amo.
1: Omar Codazzi, le canzoni d'amore. Salutiamo ancora Egle di Brescia, un salutone grande, grazie mille per la tua bella chiamata. E poi ancora, come ha detto uno prima, non sarà caldo ma io non ne posso già più, ciao da Carolina di Conegliano. No dai, non dite così, che sono i primi caldi, poi vedrete che le temperature andranno un po' a scendere nei prossimi giorni. E ancora Loretta di Spilimbergo, altra grande amica, ciao direttore, un saluto, un abbraccio. È una delle prime ascoltatrici che ho conosciuto proprio nei miei primi passi qui a Radio Sorriso, circa ormai 20 anni fa, caspiterina. Salutiamo anche Loris e Ketty, gli amici di Mestrino, un salutone anche a voi. E ancora saluto l'amica Franca dalla provincia di Venezia. E siamo pronti per accontentare invece Valentino di Cartura con un bel mix NEC Orchestra Voice.
2: Laura non c'è.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 11 e 5 minuti.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.
10: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata.

Mary ed Elisa con lui. Abbiamo accontentato l'amica Sonia di Conegliano, che saluto e ringrazio. E ancora, ciao carissimo direttore, sono Luigina da Badia Polesine, vorrei ascoltare la canzone Resta qui, Alex Villani con Federica Cocco. Grazie e buon sabato, arriverà tra poco e tra non molto ti accontento. Saluto anche l'amico Gianni di Conegliano, accontenteremo anche te tra poco. Saluto Maria Consuelo di Gemona del Friuli, grazie per l'audio che mi hai mandato, però e non lo faccio ascoltare perché c'era la mia voce potente sotto, quindi rischiamo di fare un malanno, però grazie del saluto che apprezzo veramente tanto. E poi ancora sto sentendo Radio Sorriso Seduta, Luisa di Ospitaletto Brescia, un salutone. Il vero lusso del weekend è avere il tempo di non fare nulla con estrema grazia. Ci piace anche questa, eh? E poi ancora Valeria di Treviso, un tanto ti mando un saluto, poi ti accontenteremo più tardi, perché poi ricordo che ci sarà anche l'appuntamento con Angela Franca. Però adesso abbiamo un anniversario, un super anniversario, pensate un po'. A Treviso festeggiamo i 64 anni di matrimonio di Vilma e Piero. 64 anni, un record incredibile. Io vi mando un abbraccio, congratulazioni a voi, so che avete una famiglia stupenda e quindi festeggiate al meglio con queste 50 primavere.

Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 07 774. Ora, qui in studio per una domanda veloce, chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: We'll be right back.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Sorriso
2: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete, il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
1: Sorriso.
8: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 07 774. Ora, qui in studio per una domanda veloce, chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81. È il momento di Angela Franca, la nostra sensitiva naturale. Dalle 11.30 alle 12 lo spazio è dedicato a voi. Fai la tua domanda in diretta. Chiama ora lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
9: E a questo punto diamo il benvenuto in diretta su Radio Sorriso alla nostra sensitiva naturale Angela Franca, ben ritrovata.
10: Buongiorno carissimo Alex, io sono molto felice di averti in questo mio piccolo angolo questa mattina di sensitività, averti in mia compagnia. Che dire, come ha detto appunto il disco che hai passato, Angela è una sensitiva naturale che riceve a Castelfranco Veneto. Il mio studio è aperto tutti i giorni della settimana, compreso il sabato pomeriggio. Per le persone interessate, dopo questa mia diretta e durante la settimana o quando vorrete, il numero da comporre per fissare un appuntamento nel mio studio privato o telefonico è il seguente: 338 459 7774, ripeto 338 459 7774. Mentre qui in Radio Sorriso in direttissima i numeri da comporre sono sempre quelli della Radio Sorriso, oppure lo 0423 736 680 o lo 0423 736 681 per una domanda e una risposta in diretta. Mi raccomando, non ponetemi domande sulla salute o sul denaro.
9: Allora andiamo con la prima telefonata. Sorriso, pronto?
11: Pronto?
10: Prego signora, buongiorno.
11: Buongiorno signora, volevo chiedergli una cosa. Se mi invece stare da me fiori perché aveva fatto la tiroide, un mugliete o una collana d'oro,
10: sì,
11: insomma.
10: Sì.
11: Ecco. E le avevo sempre avuta lì in camera su una scatolina e non so più come trovarmi.
10: Vediamo se è in casa, signore.
11: Ecco, questo volevo sapere.
10: È in casa, signora, probabilmente l'ha spostata senza rendersi conto dove l'ha messa, ha fatto un po' di confusione, ma la ritroverà.
11: Perché hai fatto un po' di confusione?
10: Sì, ha fatto lei un po' di confusione, verrà ritrovata, signora, la ritroverà.
11: Sì?
10: Sì,
11: va bene, grazie.
10: Prego, signora, auguri.
9: Grazie, Agnese. Una buona giornata, grazie mille. Andiamo con la prossima telefonata, sorriso pronto.
12: Pronto? Signora Angela.
10: Prego, signora.
12: Buongiorno. Volevo chiedere di mia figlia, sì, che ha una persona, se vede cose belle o...
10: Ma da quanto tempo ha questa persona?
12: 3 mesi.
10: Ah, da poco, vediamo se ci sarà un'evoluzione.
12: Noi ci conosciamo, siamo stati nel suo studio.
10: Ho capito, signora. Mi scusi, ma mi può dire l'età della figlia, signora, per cortesia?
12: 61.
10: Ok, vediamo se sarà un proseguo.
12: Va bene, la ringrazio.
10: Prego. Sì, signora, io sento che può essere una relazione, un sentimento bello, però bisogna anche, diciamo, non guardare tanti altri aspetti, perché quando ci si conosce e si ha una delle situazioni nel passato, si va sempre a vedere il pelo nell'uovo, come si dice.
12: Ecco. Sì, ecco.
10: Comunque, signora, guardi, dica a sua figlia che vada piano piano, che non si affretti e neanche non si ritiri, ha capito? Che abbia un equilibrio, ha capito?
12: Va bene
10: signora, tanti auguri.
9: Grazie, una buona giornata. Abbiamo la prossima telefonata, sorriso pronto.
13: Buongiorno.
10: Buongiorno, signora.
13: Buongiorno, Angela. Devo farti una domanda. Io ho conosciuto una persona in un attimo, diciamo, però so solo il nome e cognome. Vedi che troverò questa persona, perché non l'ho più vista.
10: Allora, signora, lei mi sta chiedendo che ha visto un giorno una persona fuggente e che gli ha dato il suo numero di telefono?
13: No, niente.
10: Ah, lei vorrebbe capire se rivedrà ancora questa, ma così per vederla, signora, così?
13: Sì, Angela.
10: Ok, vediamo. Se lei ritorna dove ha incontrato questa persona, è facile anche che la può rincontrare, vedere, sì, però deve, cioè non è una cosa dal giorno al domani, se può passare anche del tempo, ma se lei ritorna in quei luoghi, è facile che può incontrare, insomma, rivedere questa persona.
13: Certo. Va bene.
9: Grazie mille. Grazie. Abbiamo la prossima telefonata, sorriso pronto.
14: Pronto, buongiorno.
10: Buongiorno.
14: La Franca, ciao Angela, come stai?
10: Bene, grazie.
14: Sono contenta. Senti, io ti volevo chiedere se mio marito mi lascia questa casa per Nocera Merenda.
10: Non ho capito, no, non mi è chiara la domanda.
14: Mio marito mi lascia questa casa per Nocera Merenda.
10: Allora, se suo marito le lascia questa casa?
14: No, se mio marito mi lascia, mi abbandona per andarsene quando c'è la Merenda.
10: Quando c'è
9: abbiamo un po' di problemi, capisce, anche con la linea. Prova a richiamare, carissima.
10: Provi a richiamare, ecco, perché io ho bisogno della domanda chiara, signora. No, mi è confusa, non capisco la domanda.
9: Okay? Abbiamo la prossima telefonata, sorriso pronto.
15: Buongiorno.
10: Buongiorno, signora, prego.
15: Volevo chiedere per mio nipote, che ha avuto un anno un po' difficile a scuola, se ce la fa oppure no a passare.
10: Ma che classe fa suo nipote?
15: La terza superiore.
10: Terza superiore, vediamo. Allora, signora, se ci mette impegno può fare gli esami, superare, insomma, discretamente, insomma, sufficientemente, altrimenti può anche ripeterla, signora, capito? Dipende dal ragazzo qui, cioè deve, appunto, e poi non è detto che all'ultimo minuto uno si appresta a rivedere tutto. E comunque, signora, le dico un ni, non sento né un sì e né un no. Speriamo che vada bene, va bene?
15: La ringrazio, buona giornata.
10: Prego, signora, buona giornata.
9: Abbiamo la prossima telefonata, sorriso, sì? Pronto?
16: Pronto, sono Anna da Verona.
17: Prego, signora Anna.
16: Buongiorno, signora, sono Anna da Verona, buongiorno.
17: Buongiorno, prego.
16: Si ricorda?
17: Sì. Tesoro, io non posso ricordarmi.
16: No, no, no, che... vabbè, è che mia figlia si è allontanata 3 anni fa mentre ero in ospedale. E volevo sapere se si avvicinava al momento, sono tre anni
17: vediamo
16: passati.
17: Vediamo se sue figlie si riavvicinerà allora.
16: Grazie, signora.
17: Prego, prego, vediamo. Signora, deve portare ancora un po' di pazienza perché non sento ancora imminente questo riavvicinamento.
16: Per cui un po'
17: di pazienza, signora, perché qua non si tratta di mesi, può essere anche più di qualche anno, ha capito?
16: Certo,
17: cioè,
16: certo.
17: Sento comunque che se appunto abbiamo già parlato, le avrò anche già indicato che in un giorno lontano sua figlia si riavvicinerà.
16: Ah sì, che un giorno lontano si... perché
17: più lontano sua figlia si riavvicinerà, signora.
16: Ho capito, va bene, signora. Grazie.
9: Grazie a lei, signora, buona giornata.
17: Auguri.
9: Sorriso, pronto, la prossima telefonata, pronto?
18: Sì, buongiorno.
17: Buongiorno.
18: Andrea Franca.
17: Sì, prego.
18: È tanto tempo che non la sento perché non riesco a prendere la linea stamattina.
17: Sì, mi dica, signora.
18: È andata bene, niente, volevo chiedere... come sente, come prosegue la nipote che è da 2 o 3 anni
17: che è sotto cura, signora?
18: Sì.
17: Sì, ho capito perché lei mi ha chiamato diverse volte, vediamo.
18: Sì, come vede, se riesce ad uscirne.
17: Ma è già dentro un istituto o qualcosa, signora?
18: Sì, sì, sì.
17: Ok, perfetto. Signora, con calma, con pazienza, sono cose lunghe, addirittura lunghissime, ma vedrà che si riprenderà piano piano. Però sento ancora che non c'è questa risoluzione, questa soluzione, perché ci vuole tempo, signora, capito?
18: Però dice che piano piano ce la farà, magari.
17: Sì, signora, sì, perché sento che è in buone mani.

0: Suo nipote, ha capito? A volte la sento più briosa, più sorridente, a volte un po' più giù, mortificata, ma comunque è una cosa che secondo me è seguita, per cui vedrà. Ci fidiamo delle mani delle persone esperte. Va bene, signora?
1: Va bene.
2: Grazie mille, una buona giornata. Signora. Abbiamo la prossima telefonata. Sorriso pronto.
0: No, volevo evidenziare che non è una cosa di salute, questa è tutt'altra cosa.
2: Certo, certo.
0: Che avevo detto appunto.
2: Sì. Rieccoci, sorriso pronto.
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno, signora Angela, di nuovo.
0: Buongiorno. Prego.
3: Signora, io vorrei una definizione, sa che noi ci siamo sentiti domenica.
0: Sì.
3: Ecco, siccome che io in questo posto qui proprio non ci riesco più a starci, dove abito attualmente in affitto, io le avevo chiesto diverse cose.
0: Sì.
3: Però le vorrei chiedere questa, perché avevo chiesto anche se riuscivo a comprare una casa. Se comunque queste due definizioni di andare in affitto in un altro appartamento e di acquistare casa erano due cose diverse e se si realizzano.
0: Sì, ma qual è la domanda, signora? Perché non posso
3: se
0: stare.
3: Se si realizzano
0: molto...
3: tutte e due.
0: O l'una o l'altra, o in affitto o una casa. Ok, ho capito. Allora, signora, questa è una decisione che deve fare lei, cioè io non posso dire deve prendere l'affitto o deve prendere la casa. Deve decidere lei dietro anche le sue condizioni economiche, insomma, vedere il suo status, signora, capito? Però sono tutte e due le cose, io preferirei piuttosto di un affitto e buttare via i soldi su un affitto, preferirei avere una mia collocazione, insomma, capito? Per me parlo, signora. Però questa
3: lei,
0: è una
3: sono fattibili tutte e due.
0: Eh beh, sicuramente, signora, sono fattibili, sicuramente. Sì, okay. Sì. Decida lei. Butti la monetina, sei testa o croce, vedrà. No, adesso stavo scherzando, dai, signora. Va bene, signora.
3: Va bene.
2: Grazie, okay, una buona giornata. Auguri, grazie mille.
0: Grazie.
2: Altra telefonata, sorriso pronto.
4: Pronto, Angela Franca, buongiorno.
0: Buongiorno Claudio. Beh, Claudio.
4: Sì. Due mesetti che ci sentiamo.
0: Claudio è un affezionato della radio, Alex. E lui ogni volta che ci sono, lui casca a pennello. Dimmi, Claudio.
4: Allora, Angela, la mia fan,
0: e
4: la
0: premetto
4: mia domanda oggi
0: che non, scusa, e premetto agli ascoltatori che non l'ho mai visto, non so neanche come sia fatto né niente.
4: Ci vedremo.
0: Solo
4: ci
0: la voce, solo la voce. Prego, Claudio.
4: Ci vedremo anche tu, sicuramente. Sì. Allora, la mia domanda è questa riguardo all'eredità di mio
0: ancora
4: cugino.
0: Ancora questi soldi?
4: Se sono l'unico erede tutto qua.
0: Ragazzo, l'unico erede. Ci sarà un testamento che decide se sei erede o non erede?
4: Non c'è nessun testamento perché è morto.
0: Beh, allora, se non c'è nessun testamento, non sei
4: l'unico. Ma siamo tanti cugini.
0: E non sei l'unico erede, perché se non c'è testamento va a tutti gli eredi. Come te, come i tuoi cugini, i tuoi parenti?
4: Sì, ma siccome ce ne sono da distanti, diciamo, anche
0: Claudio,
4: molti hanno fatto la rinuncia.
0: Ecco, allora se hanno fatto la rinuncia, quei soldi vanno divisi con quegli eredi che ci sono, che non rinunciano. Claudio, sei pieno di soldi, te lo dico io. Sta tranquillo e sereno. Avanti.
4: Non mi rispondi.
2: Grazie,
0: detto,
2: anche
0: Claudio.
2: Perché è una domanda, insomma,
0: ma,
2: è la legge che risponde, non tanto la nostra sensitiva.
0: Ma le ho detto, no, se loro hanno rinunciato, per cui i soldi vengono, penso io,
2: esatto,
0: sai, come
2: sì,
0: non sono
2: sì,
0: ignoranti
2: sì.
0: In materia, vengono divisi tra gli altri eredi, capito?
2: Abbiamo un'altra telefonata, sorriso pronto.
5: Pronto?
0: Prego, signora,
5: pronto?
0: Prego.
5: Sì.
0: Mi sente?
5: Sì, lo sento bene.
0: Ecco, mi dica. Signora.
5: Senta, sono 2 anni che frequento una persona, io sono vedova da quasi 10, però non vedo una cosa seria, non vorrei essere presa in giro.
0: Allora, signora, ma questo signore è libero? È
5: sì,
0: libero
5: sì,
0: il
5: è
0: signore?
5: Libero.
0: Scusi?
5: Sì.
0: Anche lui è libero? Non è né divorziato.
5: Sì.
0: Non capisco,
5: no,
0: alzi
5: no.
0: La voce, signora. Allora, lei mi sta chiedendo
5: che ha vedovo anche lui.

0: Ok, perfetto. Siete, mi scusi signore, siete due vedovi che vi siete conosciuti ed è due anni che portate avanti questo percorso, sì. Giusto? Lei mi chiede se sì. È un uomo affidabile, questa è la domanda, ok?
1: Perché non vedo.
0: Vediamo.
1: Ma
0: allora signora, questo è un rapporto che rimarrà sempre così, con alti e bassi. Lei non può pretendere di più, perché questo uomo non può darle di più, signora. È un uomo che ama la sua libertà, ama anche le sue amicizie, gli amici, però è un uomo che per costruire una vita insieme io le dico di no, dopo è lei che accetta o no questo compromesso, ha capito? Io non sento che è un uomo che si sposa che sono... con lei, signora, questo voglio dire. Mi dica, signora.
1: Sì, sì, no, no, non volevo quello, però da non essere presa in giro, ecco.
0: Ma signora, non la prende in giro, perché lui è questo, il suo carattere è questo, signora.
1: Sì, sì, sì.
0: È un uomo completo. Allora, signora, è un uomo all'opposto del suo ex, di suo marito, povera anima. Ha capito, signora? È tutto un'altra cosa.
1: Guarda, ha preso in pieno.
0: Ecco, allora stia tranquilla e viva questa esperienza amorosa che va bene così, ha capito? Vabbè, e non si faccia tanti pensieri sbagliati in testa, accetti quest'uomo com'è, perché non può essere uguale all'altra persona, va bene? Anche perché,
1: mille,
0: anche
1: grazie,
0: perché signora,
1: giornata.
0: Mi scusi, mi ascolti, anche perché se non lo tortura la cosa va avanti meglio, ha capito? Perché lei lo tortura un pochetto, cioè lei gli fa un sacco di domande, questo e quello. Va bene, dai, signora. Tanti auguri, signora.
2: Grazie, una buona giornata, grazie mille. Ricordiamo intanto i contatti della nostra Angela Franca.
3: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 07 774. Ora, qui in studio per una domanda veloce, chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
2: Ritorniamo in diretta sempre con Angela Franca. Avete la possibilità di fare una domanda oppure per un consulto privato, un'informazione, potete chiamare dopo. Ricordiamo il numero, carissima.
0: Sì, caro, perché appunto qui è una, diciamo, un regalo che faccio agli ascoltatori di Radio Sir, però Angela, che sono io, ha un studio privato per le persone interessate appunto ad approfondire delle situazioni, una o più situazioni. Il mio numero è 338 459 7774, ripeto 338 459 7774. Anche se volete chiamare per informazioni, perché rispondo sempre io non ho nessuna segretaria, sono sempre io.
2: Perfetto.
0: Sì. Sicuramente ad orario d'ufficio, non alle 11, che tante volte trovo magari a mezzanotte e mezza o l'una, trovo, no, quello no, perché il telefono è spento.
2: Andiamo con la prossima telefonata. Sorriso, pronto.
4: Sì, buongiorno a tutti. Angela, buongiorno. Una domanda.
0: Prego.
4: Che ho fatto qualche tempo fa.
0: Mi dica.
4: Io sono presidente di un'associazione sportiva e ho richiesto l'affidamento di un terreno e volevo sapere se questo terreno mi verrà affidato oppure no, essendo un terreno demaniale c'è questo affidamento.
0: Lei ha fatto domanda tempo fa e mi chiede se con il tempo può essere affidato a lei per sportivo o cosa
4: sì, c'è, sì, sportivo.
0: Il comune, posso sapere se non, se me lo può dire in che comune è questo?
4: Pordenone,
0: ok, grazie. Allora, perché gli ho chiesto? Perché sento che sono un po' duretti, ha capito? Un po' così fermi, un po' bloccati. Infatti è tutto fermo. Ecco, sono un po' duretti. Prima di decidere ci vuole non lo so che cosa. Comunque lei non stia a battersi, che prima o poi arriverà.
4: Basta,
0: ci vorrà del tempo, ci vorranno anche degli anni, glielo dico.
4: Sì.
0: Però ripeto che si risolverà questa situazione a suo favore.
4: Grazie,
0: tempo che ci vuole.
2: Grazie mille, una buona giornata. Prossima telefonata, sorriso, pronto.
5: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora.
5: Buongiorno signora Angela Franca. Niente, io volevo chiedere una cosa. Sto lavorando ed ho un contratto a tempo determinato che scade a fine giugno. È già la seconda volta che ho questo contratto. Volevo sapere se a fine giugno poi passerò a tempo indeterminato.
0: Allora, vediamo. Ma io andrei a vedere anche se tu troverai, magari indipendentemente da questa posizione, se troverai un lavoro diverso e anche migliore, secondo me.
5: Mamma mia, mi ha letto proprio nel pensiero
0: tesoro.
5: Nel cuore. Mi ha letto proprio
0: per niente,
5: nel cuore,
0: io
5: nel
0: sono,
5: mio pensiero.
0: Io sono una persona normalissima, però con una sensibilità un po' più sviluppata. Io non sono altro, non sono né una maga, né una cartomante, né una maghessa, né una fattucchiera, né niente. Per le persone
5: è solo una bella persona,
0: no,
5: una brava
0: sono,
5: persona.
0: Sono una persona di anima e di cuore, questo sì.
5: Ce ne vorrebbero tante.
0: Beh, insomma, non mi lodi troppo, perché non voglio essere lodata. Anche le persone che si risolvono oppure accadono le cose, io sono felice per loro, non per me. Glielo dico apertamente a tutti gli ascoltatori. Allora, vediamo se tu troverai, perché non ti sento bene lì, hai capito? Allora, vediamo un attimo.
5: Proprio.
0: Allora, indipendentemente che ti riprenderanno ancora, tu certamente accetterai, faccio se, sempre con se, però se tu sarai ripresa qui, sento che tu dopo mollerai, hai capito? Perché non ti sento in grado di affrontare questa situazione collettiva. Adesso io non so se sono persone eccetera, cioè non la sento dentro di te, hai capito? Idonea e tale. Comunque, indipendentemente da questa situazione che è, diciamo, incostante perché non è sicura, tu, anche se ti ripeto, ti riconfermano qui, tu lascerai un domani e ritroverai la tua serenità lavorativa, laboriosa, perché tu quando ti insegnano una cosa sai farne non una ma 100.000 cose, troverai la tua stabilità lavorativa, però io la sento ancora instabile, questo volevo dire.
5: Ma non ho parole.
0: Volevo dirti, non star male se non ti rinnovano il contratto, perché tu hai la capacità di ritrovare, di incontrare, ritrovare una nuova occupazione lavorativa migliore, ma molto migliore, dove sarai apprezzata. Scusa,
5: ecco,
0: se mi permetto,
5: tutto.
0: Ma che lavoro fai?
5: Faccio le pulizie in una trattoria.
0: Ecco, va bene, te troverai un altro posto, secondo me migliore, perché non sento un ambiente idoneo a te, perché tu sei sensibile, non va mai bene niente, fai orari che non... Beh, insomma, siamo
5: per... Attendono sempre.
0: Va bene, tesoro, sta tranquilla, che non rimarrai senza il lavoro, hai capito?
5: Grazie.
0: Tu vai, fai, se ti riconfermano,
5: certo.
0: Fa tutto,
5: sì.
0: Vedrai che dopo avrai un'altra prospettiva lavorativa diversa e migliore, ok?
5: Grazie di
0: tanti
5: cuore.
0: Auguri e un bacione, cara.
5: Grazie.
0: Ciao.
5: Mille, grazie,
2: in bocca al lupo, davvero. Prossima telefonata, sorriso, pronto.
6: Ciao, penso di esserci io adesso in questo momento.
0: Sì, è proprio lei in questo momento.
6: Ciao, sì. Ciao, gentilmente, no, perché magari c'era una fila di persone, non so. Ascolti, gentilmente, io volevo sapere qualcosa inerente al lavoro.
0: Sì.
6: Se ho la possibilità di trovare qualcosa.
0: Lei è disoccupata adesso?
6: Allora, io ho sempre fatto un po' la mamma, andavo a fare qualche ora di pulizie, però mi ero presa un po' di pausa perché ho due interventi da fare alle mani e allora sai quando vuoi stare un po' tranquilla a casa.
0: Certo.
6: Però sarei interessata anche a fare qualcosina ancora.
0: Cioè, ma allora sempre le pulizie vorresti fare?
6: Ma sì, se c'è qualsiasi genere di lavoro, nel senso.
0: Vediamo, dai, se troverai qualcosina, sì, ho capito, qualcosina per te.
6: Sì.
0: Se tu dai voce trovi, secondo me sì, ti devi dar da fare a dire che cerchi, sì, non sarà immediatamente, ma potresti avere anche più di un lavoretto.
6: Va bene.
0: Anche 2-3 ore, non so, vedi te.
6: Sì, sì, no, il mio genere di lavoro in base a quello, sì, perché sì, ho sempre fatto la mamma e mi
0: sì, tesoro,
6: prendere
0: sì,
6: adesso
0: tu,
6: che sono cresciute le
0: basta
6: ragazze.
0: Basta che tu adesso fai, ti fai pubblicità, voglio dire. Ecco. Vedrai che troverai più di una occupazione. Sì.
6: Ok, grazie sì. mille allora.
0: Prego, auguri.
6: Buona giornata.
2: Ciao. Grazie mille, grazie di cuore. Abbiamo terminato lo spazio per i nostri ascoltatori. Per la domanda, però, per gli amici che vogliono ancora sentire Angela Franca possono farlo privatamente chiamando fin da tra qualche minuto al 338 459 7774. Chiamatela per qualche altra domanda o per un consulto privato. Ci prepariamo intanto al momento molto atteso della poesia.
3: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 07 774. Ora, qui in studio per una domanda veloce, chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
2: Cambia la base e arriva il momento della poesia.
0: E la poesia intitolata Pronuncio il tuo nome. Pronuncio il tuo nome nelle notti buie, quando oramai tutto tace e la luna riflette i suoi raggi. Pronuncio il tuo nome quando il sonno non viene e l'ansia tormenta il mio cuore. Il tuo nome suona lontano, più lontano delle stelle e della luna. Nulla mi consola, solo se tu mi sarai amico, potrò dare uno scopo alla mia tristezza. Come i fiori per sbocciare hanno bisogno del sole, io ho bisogno della tua amicizia per vivere e per non annegare nel buio profondo, io pronuncio il tuo nome.
2: E come sempre un momento molto atteso e super emozionante.
0: Sì,
2: grazie, grazie alla nostra Angela Franca.
0: Allora, che dire, riepilogando,
2: sì,
0: io ritornerò, sarò insieme con voi, vi spero numerosissimi il prossimo mese, che sicuramente il 3 di sabato 13 giugno, sempre dalle 11:30 a mezzogiorno, mi troverete qui in compagnia di Alex o Iris o chi sia, ecco,
2: ci
0: a
2: saremo.
0: Rispondere alle vostre domandine, e per le persone interessate, appunto, il mio numero di telefono per fissare un appuntamento fisico o telefonico 338 459 7774. Ringrazio Alex, gli mando un grosso bacio, che
2: grazie,
0: è un bel uomo, un bel figo, come
2: grazie,
0: si dice. Chissà quante donne che ti circondano e ti non lo so cosa, ti
2: mi
0: ammirano,
2: stimano, dai,
0: ti stimano, ecco. Che dire, vi auguro un buon fine settimana, un buon weekend, perché è un sabato molto scottante questo.
2: Caliente,
0: vi aspetto numerosissimi sabato 13 giugno. Un abbraccio forte, un bacio a tutti. Un bacio,
2: grazie di cuore,
0: Alex.
2: Grazie
0: ciao,
2: mille,
0: grazie
2: alla nostra Angela Franca.
3: Avete ascoltato Angela Franca, che torna tra un paio di sabato, sempre dalle ore 11:30.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
11: Sorriso.
12: Sono le 12 e 4 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo il drone russo caduto in Romania, presunto avvistamento su Monaco. Scalo bavarese chiuso per un'ora, nessuna conseguenza. Il velivolo senza pilota entrato per 4 minuti nello spazio aereo rumeno non è stato abbattuto. Secondo Bucarest c'era poco tempo per farlo senza rischi. Monito del governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i 16esimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No,
17: sì, ma la nostra qualità.
18: No,
17: beh, ma i nostri controlli.
18: No,
17: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV Line.
17: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV Line!
17: Maniaci della qualità.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Sorriso!
20: Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
23: Termini e condizioni in negozio online.
24: Il segreto per gambe toniche e snelle: 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam, i risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: Sorriso.
13: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Un grazie alle edizioni musicali Caramba, questo concerto per voi con Mari Lisa Maniero, Marco Negri, Lida Ferrarese, Davide Montali e ancora Fabio Corazza, Mary Rinaldi, un brano che sta piacendo veramente moltissimo, grazie anche a voi che lo richiedete spesso. E poi ancora altri saluti che stanno arrivando al 345-4845-663. Ciao Alex, sono Cristina, auguro a tutti una buona giornata, volevo fare un grande in bocca al lupo a mio figlio Ruben per gli esami scolastici. Esatto, io sono il prof. 3, 4, 5 giugno, esami quarto anno. Per favore, se possibile, tu grande amore di Daniela Nespolo. Grazie mille. Io vi accontento molto volentieri. Un in bocca al lupo a Ruben, ma è tra le mie grinfie, in questi giorni di esame, che andrà sicuramente alla grande.

Buongiorno da Brescia, sono Violetta e come sto facendo lavori di casa vi sto ascoltando. Se possibile vorrei ascoltare la coppia più bella del mondo. Grazie mille, buona giornata. Grazie a te Violetta di Brescia, un abbraccione. Salutiamo Laura di Cervarese che ci augura un buon sabato. E ancora Adriano di Jesolo, buongiorno direttore, siamo in allegra compagnia. Se poi una canzone allegra, assolutamente sì, la prossima è anche per voi. E ancora salve cortesemente per Aurora Tinto di Verona per i suoi bellissimi 92 anni. Voilà, complimenti. La canzone Nel blu degli occhi tuoi l'ascolteremo con gli Historia. E ancora buongiorno sorrisini, sono Nadia di Verona, vorrei ascoltare una canzone della meravigliosa, mitica, unica Serena Valle, qualsiasi, grazie, buona giornata. Abbiamo già preparato proprio dalla voce di Serena Valle la canzone Bandido. Salutiamo anche Anna di Taggi di Sopra, di Villafranca Padovana. Ringraziamo Laura di Brescia, salutiamo anche il nostro amico Pier Maria che voleva ascoltare Claudia Scarciafrate, ascolteremo tra pochissimo con Camminando. Un salutone anche a te carissimo e una buona giornata. E ancora Gaetano Monza Brianza mi scrive: ciao, sei super simpaticissimo, magari avere un direttore come te. Grazie, grazie, troppo buono. Volevo ascoltare Afrodite di Rossella Ferrari di Casanova, grazie mille, buon weekend. Purtroppo è già andato in onda ieri, quindi se vuoi qualcos'altro mandami un altro messaggino così magari cambiamo canzone. E ancora un saluto speciale a chi mi scrive e mi manda la foto di questa bella grigliata, mamma mia ragazzi, poi me le mandate a quest'ora. Un saluto a tutti da Cimbergo, grigliata con Massimiliano da Parma, che spettacolo, un salutone, grazie mille. Amici, io vi lascio con i prossimi tre brani: Bandido, Serena Valle, Camminando, Claudia Scarciafratte, e poi Nel blu degli occhi tuoi con gli Historia. Tre brani di fila per voi, dopo di me arriverà Patrick a tenervi buona compagnia. Grazie per essere stati con me, mando ancora un bacione speciale all'amica Solidea di Rodeano Alto, ogni presente, grazie mille. Vi auguro una buonissima giornata e per quanto mi riguarda io vi aspetto lunedì sera 20:30 con Sorriso Grandi Film, però poi ci sentiremo anche il 2 di giugno, giorno di festa che passeremo qui insieme in diretta. Grazie per essere stati con me, un bacio, un saluto e un sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sorriso!
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Ultimissime.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Sorriso.
13: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E allora, carissimi amici, passaggio di testimone dal nostro Alex a Patrick. Oggi sabato 30 maggio, in compagnia appunto di Patrick, fino alle ore 15 sarò qui per accontentare le vostre dediche, le vostre richieste, come di consueto, al numero WhatsApp 345 48 45 663, oppure telefonandomi allo 04 23 73 6680 o 736681. Insomma, questi sono i numeri per la nostra linea diretta, per le vostre belle dediche richieste, perché ricordo sempre che Radio Sorriso, il palinsesto di Radio Sorriso, lo costruite anche voi con le vostre belle canzoni, come ha fatto l'amico Gaetano di Monza Brianza, che ci ha richiesto la prossima canzone che andremo ad ascoltare. Eccola qua per te, carissimo Gaetano, Daniela Cavanna con Stringimi Adesso. E allora, pronti che si parte fino alle 15 con Patrick su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati questo In cerca di te con Marco Buccio e Francesca Melzani. E adesso, ragazzi, vi voglio far ascoltare questo grande successo di Jimmy Fontana, interpretato magistralmente da Marco Zeta. Per voi arriva la

La mazzurca con Luciano Nelli, questa quattro note su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi sabato 30 maggio è un weekend lunghissimo perché c'è anche il ponte per la festa della Repubblica. Allora ragazzi, siamo pronti per le richieste, è l'ora 345-48-45-663 oppure telefonate allo 0423-736-680 o 736-681. Insomma, questi sono i numeri per interagire insieme a me in queste altre ore di trasmissione. Vi ricordo che sarò qui fino alle ore 15 per accontentare le vostre belle dediche, le belle richieste. Noi concludiamo questo mattinatamente insieme per poi andare a ad aprire anche il programma successivo, che è un pensiero per voi. E prima della pubblicità io voglio farvi ascoltare questa bella begin con la voce di Patrizia dal titolo Vela Bianca. Allora pronti? Ci balliamo e ci ascoltiamo questa bellissima begin, Patrizia per voi, Vela Bianca, con Patrick fino alle 15 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 730 01.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 12 e 59 minuti.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa!
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore. È anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve.
17: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
18: Che forte Cystiset Forte.
17: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
18: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di un...
7: Sorriso.
0: È il momento di un pensiero per voi.

E un piede fisso anche nella tradizione, ballando il valzer, questo Pinco Pallino Tizio e Caio di Edmondo Comandini e Roberto Scaglioni. Sulla De Sorriso per voi. E adesso andiamo sempre avanti con la bella musica, non perdiamo tanto tempo perché andiamo ad ascoltare un riarrangiamento di una canzone di Irama con Omar Lambertini per voi. Arriva questa Tu No.

E io credo che questo messaggero d'amore sia veramente una delle più belle canzoni interpretate da Mauro Levrini, che abbiamo appena ascoltato su Radio Sorriso. Grande, grande canzone. E allora, ragazzi, andiamo a salutare anche l'amico Zefferino di Spinea, che mi ha telefonato allo 0423 736 680. Ciao Zefferino, un abbraccio a te e a tutti gli amici di Spinea all'ascolto. E per l'amico di Spinea dedichiamo questo bel, questa bel, diciamo, valzer, chiamiamolo così, perché è una reinterpretazione di Dean Martin con Paolo Tarantino. Arriva questo That's Amore. Allora, pronti che si parte? Zefferino, ascoltala, dedicata tutta a te. That's Amore.

Amici, per la musica con Adriana, Roberto Tagliani e tutta la sua orchestra qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre e dei loro grandi successi. E adesso andiamo a salutare l'amico Massimo Di Gavello che si trova in quel di Porto Garibaldi. Lui è lì al mare, tutto bello steso, si sta prendendo un po' di caldo e anche un po' di frescura perché un po' d'aria si muove. Complimenti Massimo, rilassati finché puoi, bravissimo, e anche ci fai anche un po' di invidia, sana invidia. E allora Massimo, questa volta ti devo accontentare per forza con una mia canzone, una canzone che interpreto io. Vi ricordo questa canzone che è fatto parte degli anni 80, la cantava il grande Geppi & Geppi. Allora per te Massimo e per l'amico Riccardo di Campodarsego che ci saluta, e un saluto anche a tutti gli speaker di Radio Sorriso, dedichiamo questa teneramente. Allora pronti? Ascoltatela con la mia voce e un grande abbraccio a tutti voi che siete l'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia di Patrick, del vostro Patrick, fino alle ore 15.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso.
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
11: 48 45 663
10: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
13: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 15 in questo sabato 30 maggio. E allora ragazzi, anzi mi rivolgo un attimo a Isabel di Villanova di San Daniele del Friuli, che mi ha chiamato per richiedermi una canzone. Purtroppo, cara Isabel, è già andata ieri, quindi se gentilmente mi richiami scegliamo veramente un... per accontentarti in maniera che il nonno sia contento, insomma, un'altra canzone insieme. E adesso andiamo avanti sempre con i messaggini che arrivano al 345-48-45663. Abbiamo l'amica Barbara di Galliera che ci dice: buongiornissimo Patrick e buon weekend a tutti i sorrisini, vorrei dedicare al mio compagno Alfredo Per sempre sì, però purtroppo è già passata ieri, cara Barbara, e tu mi hai richiesto l'alternativa, quindi Filo di seta di Veronica Cunico. E gli anni passano, dice Barbara, anzi corrono, e siamo arrivati a 9. Buon anniversario a noi, amore mio, ti amo tanto. Da Barbara di Galliera per Alfredo. Grazie Patrick, grazie a te Barbara. E allora pronti? Ci ascoltiamo questo Filo di seta dedicato a voi due con tanti tanti auguri di buon anniversario. E poi ragazzi, un bel medley di Fox con Paolo Bollettinari.

chi non è geloso, chi non è geloso del proprio amore. Abbiamo ascoltato questo bel midwave di Foxtrot con Paolo Bollettinari su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso, anzi, Isabel, grazie per avermi richiamato, ma scusami, non avevo avuto il tempo di dirti che la canzone era già passata. Comunque insieme abbiamo scelto un'altra bella canzone per il tuo nonno Giovanni. Allora, cara Isabel, facciamo una bella dedica come si deve. Allora, Isabel di Villanova di San Daniele del Friuli dedica al nonno Giovanni la prossima canzone, Fiori Bianchi per te, con la fisarmonica di Sergio Franchi. L'ascoltiamo molto molto molto volentieri.

ritorniamo in diretta dopo aver ascoltato Ma l'amore con Marco Gavioli su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo fatto anche due risate insieme all'amica Rita di San Daniele delle Friuli. Ciao Rita, ti mando un abbraccio grande, grande, grande, come sai tu, insomma. Sei veramente una persona gentilissima, disponibile e anche molto, molto simpatica. E dopo devo fare un appello, signora che mi ha scritto un messaggio, mi ha scritto qui, perché qui è Radio Sorriso, ha scritto: buongiorno, possiamo vederci venerdì 5 di giugno alle ore 10:30 per taglio e piega. Mi spiace signora, ma qua non siamo dalla parrucchiera, questa è Radio Sorriso. Comunque le ho risposto, penso che abbia sbagliato a mandare il messaggio, se magari la parrucchiera attende, ma che magari non si presenti lì e non ha preso appuntamento, signora. Mi raccomando, guardate bene dove mandate i messaggi, perché avete sbagliato. Comunque non importa, io l'ho letto lo stesso, insomma, per farle capire che ha sbagliato il canale WhatsApp. E adesso andiamo avanti. Dicevo, dedichiamo la prossima canzone a Rita di San Daniele del Friuli, che me l'ha richiesta. Allora, cara Rita, per te arriva questo fuego, Roberto Scaglioni, Edmondo Comandini, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Sono le 14 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da.
9: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. Io ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Sorriso!
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, abbiamo ascoltato anche questo grande successo dell'orchestra di Marco e il clan Madonnina degli Alpini a tempo di valzer, ringraziando anche le edizioni AB Record, nelle fattispecie le edizioni Bagutti, grazie di cuore per questo bellissimo valzer. E adesso andiamo avanti sempre in musica, salutando anche l'amica Nadia di Treviso che mi ha appena telefonato. Ciao Nadia, un abbraccio anche a te, e andiamo avanti, dicevo, con la musica. Arriva questo bellissimo successo con Massimo Della Bianca, la voce è quella di Franca. Ci ascoltiamo e ci balliamo, magari levatevi le scarpe per ballare, perché con questo caldo si può ballare anche scalzi. Allora ballavi scalza. Franca, Massimo Della Bianca Band.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

insomma, siamo entrati anche nel pollaio con Chicco De Matteo, con 33 galline, ragazzi. Sempre simpatico Chicco De Matteo con le sue belle canzoni, questa bella tarantella. Adesso vi porto a tempo di samba con Renzo Arbore. Ricordate quando cantava questo cacao meravigliao?

ascoltati anche Piemontesina Bella con Le Mondine qui su Radio Sorriso oggi sabato 30 maggio, sono le 14 e 25 minuti in questo momento con Patrick fino alle ore 15. Aspetto le vostre dediche richieste al 345 48 45 663 oppure telefonatemi allo 0423 73 66 80 o 73 66 81. E mi fa molto piacere per aver accontentato Maria Consuelo di Gemona del Friuli, che dice: carissimo Patrick, sai che il mio meraviglioso papà mi prendeva sulle gambe e me la cantava questa canzone, allora mi fa piacere che insomma di aver rispolverato un bel ricordo nella tua mente, cara Maria Consuelo, e un abbraccio lo mandiamo sicuramente al tuo caro papà che ti guarderà da lassù, un abbraccio grande grande grande. E adesso ragazzi andiamo sempre in musica, ci ascoltiamo A Tempo di Kizomba riarrangiata dall'orchestra di Rossella Ferrari e Casanova, questa canzone di Adele dal titolo Easy on Me. Allora pronti? A Tempo di Kizomba si parte. Aspetto le vostre dediche richieste al 345 48 45 663 per gli ultimi 30 minuti da trascorrere insieme qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
13: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo ovviamente le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con Il Ballo del Sergente con Alex Sow qui sulla frequenza di Radio Sorriso. Sono le 14:36 minuti di sabato 30 maggio con Patrick fino alle ore 15 a tenervi compagnia. Stop alle richieste perché fino alle ore 15 sono già al completo. Poi sicuramente la nostra Antonella che vi terrà compagnia fino alle ore 17 esaudirà appunto le vostre richieste. Adesso andiamo avanti sempre con la bella musica perché accontentiamo l'amica Anna di Sassuolo in provincia di Modena. Ciao Anna, un abbraccio e un bacio a te con Pelle di Nuvole, questa bella canzone di Davide Montali, e poi accontenteremo anche l'amico Tony di Udine che è in auto, sta tornando da Lignano e vuole sentire Dillo alla Luna dell'orchestra Sorriso.

possibile vorrei ascoltare una canzone di Igor Chimetto dal titolo Una nuova luce, e poi accontenteremo anche l'amico Tony di Asolo con un grande successo dal titolo Ti innamorerai e la voce di Mattia Agostini. Però intanto ragazzi ci ascoltiamo Igor Chimetto, Una nuova luce per voi.

voce di Mattia Agostini, abbiamo accontentato anche l'amico Tony di Asolo con Ti innamorerai, questo grande successo di Marco Masini. E adesso ragazzi siamo giunti purtroppo al termine di queste ore insieme. Io vi do appuntamento per quanto mi riguarda domani dalle 17 alle 19 sarò qui a tenervi compagnia e mi raccomando vi aspetto sempre numerosi con i vostri messaggini, le vostre richieste, ma soprattutto con le vostre telefonate anche solo per un saluto come sapete fare voi. Io vi ringrazio gentilmente per la pazienza, per l'affetto, per tutto ciò che ogni giorno date a noi di Radio Sorriso. Vi ricordo ovviamente la nostra pagina Facebook, seguitela perché resterete sempre aggiornati sugli appuntamenti di Radio Sorriso. Mi raccomando, e se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. Io vi mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, vi auguro un buon sabato, vi auguro insomma tutto il bene del mondo, ma soprattutto vi auguro tanti tanti tanti sorrisi, perché la vita è fatta soprattutto di quelli, perché con il sorriso si sprecano molte meno energie che essere arrabbiati. Quindi un bel sorriso in faccia tutti quanti, un bel sorriso che porta sempre bene. Allora vi lascio con questa bellissima canzone, questa bella cumbia interpretata da questa grande coppia artistica. Luca Bergamini e Omar Codazzi vi presentano la loro Tempesta. A tutti voi grazie per avermi ascoltato, grazie per essere stati in mia compagnia in queste ore, oggi sabato 30 maggio con Patrick. Grazie a tutti, ciao, vi voglio tanto tanto tanto bene, ciao a tutti sorrisini.

0: e ascoltando Un pensiero per voi. E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
4: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
3: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15:00.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore,
3: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

Annalisa Simeoni con Granada, abbiamo aperto le nostre due ore insieme con questa canzone. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 17 in questo ultimo sabato di maggio, perché comunque essendo oggi il 30 siamo ormai arrivati agli sgoccioli anche di questo mese. Vado a ringraziare Patrick che ci ha tenuto compagnia nelle ore precedenti e proseguiamo con tanta buona musica scelta come sempre da voi. 0423 736 680 o 81 finale per quanto riguarda la telefonata, oppure via messaggino 345 48 45 663, appunto via messaggino. Aspetto i vostri messaggi e così magari mi fate anche sapere che cosa fate in questo sabato pomeriggio. Andiamo avanti con la buona musica qui sulle frequenze della radio più giovane che mai e ascoltiamo subito Luca Panama con una cumbia, La donna che vorrei.

Balla bimba, Massimo Andreotti alle 15:13 qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. E adesso ci trasferiamo in provincia di Vicenza, dove Diego ci richiede una canzone che andiamo già a sentire in sottofondo. Max De Palma, la voce è quella di Erika, Un pugno nel vento. Un buon pomeriggio a te, Diego.

Micaela Sorrenti con questo tango dal titolo Brucia per me. Vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi per le vostre dediche e i vostri sorrisi: 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, SMS, oppure telefonicamente 0423 7366 80 81 finale. Numero che è stato composto anche da due amiche, nello specifico Paola dalla provincia di Padova e Maria Giovanna da Schio. Andiamo ad ascoltare ed accontentare Paola, che voleva dedicare una canzone alla nipotina Lisa, nello specifico Luca e B-Band con Cuoricini, Cose di cuore. E prima invece andiamo ad accontentare Maria Giovanna di Schio, che chiede a Alberto Crepaldi, lo sentiamo già in sottofondo, con Vincerò, perderò, trionferò.

0: Luca e B-Band, cuoricini, cose di cuore, dedicata da nonna Paola alla nipote Elisa. Un buon pomeriggio, belle donne, anche a voi, buon stiro alla nonna, e noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui, sulle frequenze della radio più giovane che mai. A tra poco!
1: State ascoltando Un pensiero per voi. Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sorriso!
9: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
14: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
15: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

Le voci di Pietro Galassi e Marianna Lanteri con l'amore. Io vado a ricordarvi 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram per mandare le vostre richieste, i vostri saluti e per farmi sapere che cosa fate in questo pomeriggio soleggiato di sabato 30 maggio, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. Questo numero è stato composto anche da Sergio di Spilimbergo, che voleva dedicare una canzone alla sua amica Raffaella di Monfalcone, e ci ascoltiamo insieme a loro Rosy Guglielmi con Wonderful Life. Buon pomeriggio ragazzi.

Giancarlo e la Santa Monica Band con Guarda, canzone che è stata richiesta dall'amica di Tolmezzo, dall'amica Olga, che la voleva dedicare al marito Raffaele, che tra pochi giorni festeggia il compleanno. Un abbraccio Olga e salutiamo anche Raffaele. E andiamo avanti con le vostre dediche, andiamo ad accontentare Marilena di Oriago, che chiede una canzone di Gianni Dego. La sentiamo già in sottofondo, Il sogno della farfalla. Carissima Marilena, un buon pomeriggio anche a te.

E sulle note di Ruggero Scandiuzzi con Innamorarsi vado a salutare diversi amici. Vado a salutare nello specifico l'amica di Punta Sabbione, Severina, un buon lavoro, che stava preparando la frutta e la verdura per portarla al mercato. Un buon lavoro veramente col cuore, perché immagino che ne hai veramente tanto da sistemare. Vado a salutare l'amica Nadia e l'amica Luisa che stanno stirando, e poi vado a salutare invece Egidio e Leonilde. Un abbraccio forte ragazzi anche a voi, e noi ci salutiamo per questa prima ora insieme con una canzone di Veronica Cuneo. Andiamo ad ascoltarci Vecchia Balera.

0: Avete ascoltato Un pensiero per voi.
1: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Sorriso!
7: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
8: Sono le 16:02.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
11: Ali, migliora la vita.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile.

0: L'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sorriso! È il momento di Sotto i riflettori.
2: Edizioni Mama Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Il brano del mese Edizioni Mama Music è Voglio tornare negli anni 90. Noi siamo gli anni 90, il titolo.
2: Radio Sorriso.
1: E finché andava in onda questa canzone stavamo parlando con i cugini delle altre radio, che in effetti è tanto tempo che non riceviamo una cartolina, perché adesso va di moda fare la foto e mandarla via cellulare, quindi non esiste più il guarda sono andato, le classiche cartoline saluti e baci, da è tanto che non vengono spedite. E poi giustamente la canzone parlava anche delle cabine telefoniche. Veramente è da fine anni 90 che non entro in una cabina telefonica e fa paura pensarci, perché sembra ieri quando in realtà è già passato un po' di tempo, ma ovviamente noi siamo sorrisini e il tempo che passa non si vede, vero ragazzi? Andiamo avanti con le vostre dediche e le vostre richieste che arrivano allo 0423 736680 o 81 finale telefonicamente, oppure 345 4845 663 via messaggino WhatsApp o Telegram. Adesso andiamo ad accontentare due amiche. Andiamo ad accontentare Assunta di Udine, che chiede Piccolo Fiore, e abbiamo scelto insieme la versione di Michele Rodella. Ma prima invece andiamo ad accontentare Francesca di Padova, che chiede una canzone di Alida Ferrarese. La sentiamo già in sottofondo. Ritorniamo insieme, belle donne, un buon pomeriggio anche a voi.

Michele Rodella con Piccolo Fiore, canzone che è stata richiesta dall'amica Assunta di Udine. Un buon pomeriggio ancora, cara Assunta. Adesso invece ci trasferiamo direttamente in quella, diciamo, andiamo da un'amica qua vicina, andiamo da Silvana, che vuole salutare l'amica Giuliana e chiedere la comparsita. Belle donne, buon pomeriggio anche a voi.

L'orchestra di Marco e Claudia con Pretty Woman Don't Cry. Vado a salutare l'amica Gabriella di Tessera. Un buon pomeriggio anche a te, cara Gabri. E adesso invece vado a leggervi un messaggino che è arrivato al 345-4845-663 con una richiesta. Ciao, sono Franco da Conselve. Mi fate sentire Penna Nera? La dedico a mio papà che è in paradiso e oggi compie gli anni. Ci uniamo anche noi agli auguri, caro Franco, e ci ascoltiamo Sabrina Salvestrin con Penna Nera.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
6: Sorriso
7: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663, il modo migliore per comunicare con noi.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

L'orchestra di Gianni Valfusi con chitarra vagabonda, canzone che ha aperto la nostra ultima mezz'ora insieme. A breve arriverà anche il buon Luca a supportarvi e ad accogliere le vostre dediche, le vostre richieste per le prossime tre ore. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure 0423 736 680 o 81 finale. E andiamo con le prossime due richieste. Vado a leggervi subito questo messaggino. Ciao amici miei di Radio Sorriso, sono al lavoro che taglio rose sfiorite e tolgo l'erba lungo il marciapiede con questo caldo. Vi sto ascoltando e vi chiedo di mettermi in luglio col bene che ti voglio, perché sembra di essere in luglio, non in maggio. Grazie ancora, un abbraccio a tutti. Ciao Giovanni, buon lavoro a te. Fra poco ci ascolteremo Elvis e le Chiare con Luglio, ma prima invece andiamo ad accontentare l'amica Sandra da Cerea, che chiede una canzone di Omar Codazzi, e ci sentiamo Sentimento d'amore, come da te richiesto, cara Sandra. Un buon pomeriggio anche a te.

Luglio, Elvis e le Chiare, canzone che è stata richiesta dall'amico Giovanni, che giustamente faceva presente essere gran caldo fuori. E Giovanni lo sta facendo, speriamo solamente che se dovesse mai piovere non faccia danno. Ma noi siamo sorrisini, andiamo avanti con le prossime dediche che stanno arrivando al 345-48-45-663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure telefonicamente 0423-7366-80 o 81 finale. Intanto nei corridoi ho visto che è già arrivato Luca, quindi a breve verrà in onda anche lui. Nel frattempo vado a leggervi questo messaggino. Buongiorno, possiamo ascoltare Caro papà di Gio Valeriani? Per papà Luigi dei suoi 8 figli, Lori.

Caro papà, vorrei parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo scriverò. Quello che sento e non ti ho detto mai, e spero tanto che lo leggerai. Ti vedo stanco e parli poco ormai. Chissà nel cuore che rimpianti hai. Forse dei giorni di una gioventù, o di quei sogni che non sogni più. Papà.

di quei tuoi no, racchiusi in un silenzio, ma solo adesso ne comprendo il senso. Quell'orologio non si ferma mai, vorrei donarti un po' degli anni miei. Sei sempre stata la mia roccia tu, mi fa paura non vederti più. Papà, sei ancora forte se ci credi ancora. Papà,

Caro papà, vorrei parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo scriverò. Quello che sento è chiuso nel mio orgoglio. Ti voglio bene, te lo dice un figlio.

0: Un anno in più, la voce di Chiara dell'orchestra Bagutti, canzone che è stata richiesta da Mario dal Lago di Garda, sponda veronese, per la moglie Lidia che ha compiuto gli anni. E sulle note di questa base un po' tequila,
1: boom,
0: ho recuperato Luca per i capelli.
1: Esatto,
0: buon pomeriggio.
1: Sicuramente Antonella, sicuramente. Buon pomeriggio Antonella cara, ciao. Che bello essere qui, da quanto tempo che non ci cambiavamo, vero?
0: Sì, è vero,
1: ecco, molto bello.
0: Un sabato diverso anche per noi.
1: Esatto, e buon pomeriggio anche a tutti i sorrisini, che certo. Bello essere qui, sempre certo. un piacere.
0: E
1: salutiamo, salutiamo subito questo carissimo amico Giovanni da Rossano.
0: Cosenza,
1: ecco, esatto, che ci scrive: buon pomeriggio a tutto lo staff, un grande complimento per la vostra splendida radio, ogni giorno portate musica, allegria e tanta bella compagnia nelle nostre case, sono sintonizzato anche questo pomeriggio e vi seguo con piacere, vi auguro una giornata ricca di soddisfazioni, buona musica e tanta energia, continuate così, siete fantastici, ma che meraviglia.
0: Ciao Giovanni, grazie per le tue parole,
1: grazie.
0: Buona musica, tanta energia la portiamo ogni giorno nelle vostre case, le soddisfazioni sono le vostre che chiamate e scrivete a noi. E adesso io sono arrivata alla fine.
1: È un fisarmonicista, tra l'altro.
0: È un fisarmonicista.
1: Fantastico, quindi ne sa molto di musica.
0: Certo.
1: Grazie caro, un abbraccio.
0: Che bello, sono affascinata. Bravo. Io dalle fisarmoniche, lo sai.
1: Ecco, vedi, allora magari poi ti scriveranno e approfondisci.
0: Io sono arrivata alla fine delle mie due orette, adesso vi lascio appunto nelle mani del buon Luca.
1: Fino alle ore 20. Sì, tre orette. Quindi sorrisini, mi raccomando, fatevi sentire che io sono qui per voi.
0: 0423 736 80 81 finale per la telefonata.
1: Per i messaggi invece 345 48 45 663.
0: Noi ci sentiamo verso metà settimana, la volta di mercoledì come sempre con cocktail di sera, e adesso invece andiamo ad accontentare l'amico Antonio da Parma che chiede Marino Lorenzini con un valzer intitolato Alla Lorenzini. Sorrisini, un abbraccio forte e vi lascio in buone mani. Ciao!
1: Ciao Antonio!

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
2: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso. La musica, chiedila allo 0423 736680.
6: Sono le 17 e 2 minuti.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

Il pastorello Michele Rodella, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, le 17:06 di questo sabato pomeriggio 30 di maggio 2026. Ormai siamo agli sgoccioli e stiamo salutando anche il mese di maggio. Buon pomeriggio, sorrisini, e ben ritrovati a tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca. Che bello essere qui. Sono sempre tanto tanto contento di farvi compagnia, di tenervi compagnia, ma di farci compagnia. Ecco, condividiamo questa compagnia, questa bella compagnia, insieme alla bella musica delle grandi orchestre italiane. Raccontatemi un po' come state trascorrendo questo abbastanza caldo sabato pomeriggio. E naturalmente, oltre a sapere quello che state facendo di bello, che ovviamente oltre a fare qualcosa dovete anche ascoltare Radio Sorriso, mi raccomando, sempre all'ascolto di Radio Sorriso, e vi aspetto anche per le vostre richieste musicali. Il palinsesto di Radio Sorriso si può modificare, è tutto modificabile appunto con le vostre richieste. Per farlo, per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram, 345 48 45 663. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681, come ha fatto la nostra carissima amica Rita di Udine, che mi ha telefonato per un salutino. E ti abbraccio forte, cara Rita, una buona serata. E saluto anche Plinio da Resana, che mi ha telefonato. Io abbraccio forte forte forte, ciao Plinio, e una buonissima serata anche a te. Andiamo in musica, adesso alziamo un po' il ritmo con una bella cumbia, Tony e Todisco e Notti d'estate.

Le 11 ore, le mondine naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare gli amici Fabiola e Manuel che hanno riaperto la loro attività, il loro agriturismo, e mi scrivono insieme a voi da mattina a sera. Ogni tanto ricordatevi di farci una dedica, ma voi scrivete che noi ve le facciamo con molto molto piacere, se gentilmente possiamo ascoltare le 11 ore dalle mondine. Grazie ragazzi, siete favolosi tutti, grazie per tenerci compagnia, grazie a voi carissimi, e davvero un buon lavoro e buon inizio di stagione. Adesso andiamo a festeggiare un bel compleanno, ebbene sì, è il compleanno di Giovanni che compie 45 anni da parte del gruppo Women di 90 di Piave, e ci ascoltiamo Buon Compleanno, cover Renato Zero, Ruggero Scandiuzzi, questo bel lento, e tantissimi tantissimi auguri di buon compleanno caro Giovanni anche da parte di tutta la famiglia di Radio Sorriso. Auguri!

Roberta Cappelletti con Romagna Mia, e vado a salutare gli amici. Che bella compagnia. Ciao Radio Sorriso, siamo Riccardo, Donatella, Socchi, spero di averlo pronunciato giusto, Marica e Silvano da Padova. Possiamo ascoltare Romagna Mia? Grazie mille ragazzi, grazie mille a voi, e vi auguro un buon pomeriggio di buona compagnia tra di voi, ma soprattutto in buona compagnia di Radio Sorriso, e felice di aver accontentato la vostra richiesta musicale. Un abbraccio carissimi, saluto anche Norma di Noale, che lei mi chiama sempre con tanta energia nonostante il caldo, e a piacere sempre del suo salutino veloce. Io te lo do con molto piacere il salutino veloce, ma ti mando anche un abbraccione grande grande grande. Ciao Norma, saluto anche Silvana da Castelluccio, che voleva fare gli auguri a Giovanni, che appunto oggi compie 45 anni, l'abbiamo detto poco fa, e quindi tanti auguri anche da parte di Silvana di Castelluccio a Giovanni. Continuiamo adesso con una bella polca, è il momento di Rom, Milli e Una Notte, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
11: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

E rientriamo in diretta, sempre qui su Radio Sorriso, sotto i riflettori, a tenervi compagnia la voce di Luca. Abbiamo ascoltato Matteo Bensi con Un bacin d'amor, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Laura di Treviso che mi ha telefonato. Ciao Laura, un abbraccio e una buonissima serata. Saluto anche Gabriella da Tessera, che ha il piacere di salutare Norma da Treviso. Ecco, quindi sono all'ascolto tutte e due e portiamo i saluti, ecco. Quindi Norma, se sei all'ascolto, sicuramente sì. Gabriella da Tessera ti saluta. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Cristina da Vicenza. Lei è sotto il suo portico che ascolta la radio sempre, sempre sintonizzata su Radio Sorriso. Bellissimo, bellissimo davvero, grazie. E ha il piacere di ascoltare il prossimo brano, un bel lento, o Marco Dazzi con La mia canzone, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao carissima Cristina.

Udine. Buon pomeriggio. Non so il titolo della canzone d'amore che parla, penso, della luna e di maggio. È cantata da una donna. Era la canzone che passava tutta la settimana, uno o due mesi fa. Grazie Tiziana di Udine. Bene, cara Tiziana, ti ho fatto aspettare un pochettino, ma ce l'abbiamo fatta. Ecco, ho chiesto un aiuto importante e prezioso al nostro direttore e l'abbiamo trovata. E felice di averti accontentato. Adesso così la puoi anche annotare. Ti auguro davvero una buonissima serata. Saluto anche Maria Consuelo da Gemona del Friuli, che mi ha mandato un saluto, ma che purtroppo non posso accontentare con la richiesta musicale perché è già stata accontentata. Sorrisini, siete in tantissimi, quindi vi chiedo di portare pazienza. Vi accontento tutti quanti, ma portate pazienza, perché siete davvero tanti e questo naturalmente mi fa molto molto piacere. Continuate così. 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681. Saluto qui qualcuno che sta tornando da un allenamento di tennis. Ciao Luca, ti mandiamo un fortissimo abbraccio. Noi stiamo tornando dall'allenamento di tennis, sempre in compagnia di Radio Sorriso. Se fosse possibile ascoltare una canzone del nostro direttore Alex, grazie. Naturalmente saluto Nazarena e il suo bellissimo figlio, ma naturalmente saluto anche tutta la famiglia. Non capisco, Nazarena, perché tuo figlio ha la mano in testa, cioè cosa sta pensando? Dice: no, non voglio fare la foto, no, non voglio ascoltare Radio Sorriso. Non credo, anche perché ormai sono abituati sempre a Radio Sorriso H24, giusto? Vi accontento con molto piacere, buon rientro a casa. Ho scelto per voi la radio, Alex ODJ, questa bella dance. Dai che ci scateniamo un po', un bacione!

E salutiamo Nina d'Aragogna che aveva il piacere di ascoltare Lei non dorme mai, Alvio ed Elena, questo bellissimo brano dedicato proprio alla nostra Radio Sorriso. Grazie Nina, un abbraccio e una buona serata. Saluto anche ad Elio da Oriago che mi scrive: che paesello favoloso, un salutone da Oriago. Ho una notturna pure, ciao Luca ad Elio. E saluta anche Marilena, carissimo ad Elio, un abbraccio forte. E io queste zone le conosco molto bene, molto bene. Mi dicono qualcosa, buon intenditor. Ciao carissimi, un abbraccio e una buona serata. Saluto anche Loretta da Pozzonovo che vuole ricordare oggi mamma Agnese, che da 2 anni è venuta a mancare, e mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Ti porterò nel cuore, Pietro Galassi, questo bel terzinato. Un abbraccio cara Loretta e un ricordo naturalmente anche a mamma Agnese. Il brano Tutto per te, anzi Tutto per voi.

0: Avete ascoltato Sotto i riflettori. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No, certo.
8: Beh, ma i nostri controlli.
9: Le
8: sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: Certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Sorriso.
0: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiduccente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiduccente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.
6: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

E ringraziamo le edizioni Abi Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. La voce di Michela, orchestra Renzo Biondi con Lasciati raggiungere. Le 18:09 minuti. Ben ritrovati sorrisini e chi si è messo l'ascolto da poco, beh, ben ritrovati anche a voi. Abbiamo chiuso sotto i riflettori, abbiamo spento i riflettori, ma eccoci di nuovo insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera che ci terrà compagnia fino alle ore 20. Ma siete in tantissimi, siete in tantissimi e io sono molto molto felice. E vado, vi ricordo subito i contatti telefonici: 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Vado a salutare l'amico Isidoro dalla Sicilia, che lui sicuramente ci sta ascoltando in streaming, perché sapete che non ci siamo solo in FM, ma ci siamo anche in streaming, in applicazione, ovunque. Non avete scuse per non ascoltare Radio Sorriso. Sono Isidoro dalla Sicilia. Se possibile, mi piacerebbe ascoltare oggi un tango per amico. È una canzone che ascolto sempre con molto piacere. Un saluto affettuoso a tutta la radio e grazie per la splendida compagnia. Grazie a te, caro Isidoro, e naturalmente un saluto anche alla meravigliosa Sicilia. E ti accontento con molto piacere. Un tango per amico, Giovanni Scino, sempre qui su Radio Sorriso.

0: E abbiamo ascoltato Marianna Lanteri con Io ti penso, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Lucia da Mestrino, che aveva il piacere di dedicare questo brano al marito Ampelio. Che meraviglia! Un abbraccio carissimi e una buona serata, e grazie cara Lucia per aver telefonato allo 0423 736 680. Vado a salutare anche papà Aurelio da Arcade con la figlia Katia all'Alpina, e hanno il piacere di ascoltare un bel brano folk. Vecchio Scarpone, Farfirò, ricordi ufficio musicale, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao carissimi!
1: Lassù, in un ripostiglio polveroso, tra mille cose che non servono più, ho visto, un poco logoro e deluso, un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, quel fango disseccato tra i chiodi, ancora pareva conservare. Era uno scarpone militare.

Di Argento Vivo con il canto del marinaio, sempre qui sulla radio più giovane che mai, e vado a salutare l'amico Tiziano dalla provincia di Verona che mi scrive: ciao Luca, mi puoi per piacere mettere la canzone Il canto del marinaio dell'orchestra Argento Vivo? Grazie, ciao, un abbraccio, ti ho accontentato con molto piacere, caro Tiziano, grazie a te e grazie per aver inviato il tuo messaggino al 345 48 45 663. Saluto anche Antonella, ciao Antonella, saluta Rita, saluta Anita, grazie per le belle foto che mi avete inviato, davvero molto molto contento, vi auguro una buona serata e vi abbraccio forte forte forte. Saluto anche Sasà da Trieste, mi prendo una piccola vacanza per motivi familiari, quindi per circa un mese probabilmente non mi farò sentire, buona serata, ma noi ti aspettiamo Sasà, ti aspettiamo, siamo sempre qua, quindi quando ritorni non preoccuparti, noi ti aspettiamo, un abbraccio forte e una buona serata. Continuiamo, siete in tantissimi, bene così e continuate, un bel tango adesso, vado a salutare Odetta da Treviso, ma in realtà adesso si trova a Bibione per qualche giorno di vacanza, ti chiedo anche scusa Odetta per l'attesa, ma siete davvero tanti e quindi dovete portare un po' di pazienza, ma vi accontento tutti. La Paloma, i Girasoli, sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci risentiamo tra pochissimo, fermi lì sorrisini, non vi muovete.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sorriso.
7: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 736680.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castignero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Pensiero stupendo, grande successo di Patti Pravo, interpretato egregiamente da Lisa Maggio. E proprio Lisa Maggio oggi compie gli anni. Oggi festeggiamo una delle voci più raffinate e versatile della musica da ballo italiana. Lisa Maggio, cantante e musicista di grande talento. Tanti tanti auguri, anche voi sorrisini potete fare gli auguri a questa bravissima artista sulla nostra pagina Facebook. Trovate una bella foto, un bel post di Lisa Maggio e sotto potete commentare, commentare, commentare. Lei sicuramente sarà contenta di leggere i vostri auguri. Continuiamo adesso con una bella begin, è il momento di Marco il Clan con Sei così bella, sempre qui su Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Rossella Ferrari, Casanova con Insieme Noi, e vado a salutare l'amica Silvana di Brescia che aveva il piacere di ascoltare appunto un brano di Rossella Ferrari e i Casanova. Un abbraccio forte carissima e una buona serata. Saluto anche Flora, sempre di Brescia, che mi ha telefonato allo 0423 736 80 per un saluto veloce. Saluto sempre Erminia da Brescia, che anche lei mi ha telefonato per un'informazione su un brano. Io ho risposto con molto piacere e ci manda naturalmente un saluto. Grazie Erminia, un abbraccio forte anche a te. Adesso è il momento di un bel Alligalli. Mon Amour, Marco Buccio e Francesca Melzani, sempre qui su Radio Sorriso.

Veronica Cuneo con La Filanda, questa bella cumbia sempre qui su Radio Sorriso. Continuiamo con le vostre richieste musicali, le vostre dediche. Vado a salutare Fabiana da Brescia che ha il piacere di ascoltare, mi ha richiesto questo bel lento Titti Bianchi con Goodbye My Love. Un abbraccio cara Fabiana e una buonissima serata, e il brano è tutto per te. Noi cari sorrisini ci risentiamo poi tra pochissimo per l'ultima oretta insieme fino alle ore 20 con cocktail di sera, e sempre a tenervi compagnia la voce di Luca. A tra poco!

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso 0423 736680.
7: Sono le 18 e 59 minuti.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Milano un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due bambini. A intervenire i carabinieri su delega delle titolari dell'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez vince la gara sprint della MotoGP al Mugello. Il pilota spagnolo precede il connazionale Martine Fabio Di Giannantonio, quarto l'attuale leader del mondiale Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line.
10: Maniaci della qualità.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Sorriso
6: 0423 736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
13: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
16: Termini e condizioni in negozio online.

all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Giuseppe Spinelli e Veila in vacanza. E voi, cari sorrisini, siete già in vacanza? Sentite già il profumo della vacanza? Beh, dai, fatemelo sapere al 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica, oppure mi telefonate 0423-736-680 o 736-681. Saluto Manuel da Vicenza, che ormai ha quasi completato il suo bel modellino di trenini. Non vedo l'ora di vederlo, caro Manuel. Mandaci subito le foto appena ce l'hai pronto, eh? Noi le attendiamo. Saluto anche Rosa da Tolmezzo, da Tumiec. Dolcissimo Luca, io sono felicissima di sentire la tua voce. Oggi qui a Tolmezzo non si sente niente e va e viene la vostra voce. E oggi è il compleanno di chi? Delle operatrici della comunità Maria Teresa. Ti voglio un gran bene. Allora facciamo gli auguri all'operatrice, ma non mi hai scritto il nome di come si chiama questa operatrice. Vabbè, magari me lo fai sapere. Mi dispiace che il segnale sia un po' deboluccio in quel di Tolmezzo, ecco, speriamo poi migliori. Un abbraccio e una buonissima serata. Saluto anche l'amica Miriam. Cosa succede, Miriam? Qui ultimamente sei un po' distratta e di sabato rischi di perdere la corriera. Mercoledì hai pure sbagliato linea. Che succede? Che succede, Miriam? Non ci siamo mica, tu che sei sempre precisa, attenta, mi raccomando, che sono gli ultimi giorni di scuola, Ecco, fai la brava. Continuiamo con una bella mazzurca. È il momento di Paolo Bertoli con questa bella novità 2025, Pallina.

0: Romantici italiani, sole e mare, questo bel ballo di gruppo, l'avete un po' ballato, vi siete un po' scatenati, vi vedo là, belli fuori magari in giardino, belli scatenati a ballare questi bei balli di gruppo che solo Radio Sorriso vi sa regalare. E Rosa dato il mezzo mi corregge, il nome è Maria Teresa, grazie mille Rosa. Allora tanti auguri a Maria Teresa di buon compleanno da parte di Rosa di Tumiece e anche naturalmente da parte nostra, di tutta la famiglia di Radio Sorriso. Saluto anche l'amico Pietro, nipote Pietro, saluto i miei nonni in viaggio che sono sempre con voi, sempre all'ascolto, grazie mille Pietro, un saluto naturalmente anche ai tuoi nonni. Saluto Elvira e Roberto di Vigo d'Arzare, vi abbraccio forte carissimi e purtroppo non vi posso accontentare con la vostra richiesta musicale perché l'artista che mi richiedete è già andata in onda, però se avete qualche altro brano ben volentieri, fino alle 8 mi trovate qui e quindi vi aspetto. Andiamo adesso con una bella cumbia, Giampiero Vincenzi con Balla Cowboy, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: Oh yeah.

C'era una volta un fiume, Francesca Mazzuccato, e vado a salutare Evelyn da Tolmezzo. Ciao Evelyn, che piacere leggerti. E che mi scrive: buonasera da Tolmezzo, da Tumiec. Devi sapere, cara Evelyn, forse l'avrò già detto un centinaio di volte, ma lo ricordo sempre con molto molto piacere, che io ho trascorso dei bellissimi anni in quel di Tolmiec, perché alla caserma Cantore io ho fatto il servizio militare, quindi saprai benissimo e conoscerai benissimo in via Pio Paschini, se non ricordo male, tra l'altro. Ti ho accontentato con molto piacere, Evelyn, salutami la bellissima Tolmezzo e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Adesso andiamo con un bel valzer, Chicco De Matteo, Mutandine di seta nera per la carissima amica Vanessa, e successivamente Un bacio a mezzanotte con Valentina e Andrea Fiorentini, un bel foxtrot. E noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, subito dopo appunto questi due brani, per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera. E adesso Chicco De Matteo, questo bel valzer, Mutandine di seta nere.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Sorriso.
7: C'è solo un numero per chiamare il Radio Sorriso: 0423 736680.
8: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Sorriso.
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni di Radio Sorriso, le edizioni Classe 1 per il brano del mese. Siamo oltre ogni pensiero. Cristina e Angelo, Little Tony Family, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Marzia di Fiume Veneto, sempre simpaticona la Marzia, è sempre simpaticona. Accidenti, comunque non ti preoccupare che l'altra tua amica te la saluto molto molto volentieri. Buona serata, un abbraccio e a presto. Saluto anche gli amici Mauro ed Elisa di Rovigo, a cui dedico Amarti non si può. Omar Lambertini, questo bel moderato, questa bella novità 2026, sempre qui su Radio Sorriso. Vi abbraccio forte, carissimi, buona serata.

Daniela Cavanna, quando passa la banda, e risaluto gli amici Elvira e Roberto da Vigo d'Arzare. Ho scelto per voi questo brano, bello ritmato. Spero abbiate apprezzato, carissimi. Vi auguro di nuovo una buonissima serata. Andiamo adesso con una bella tarantella, come direbbe la nostra carissima Carlotta, un brano furbacchione. Il Piffero, Giorgio Villani e Mary Maffei, sempre qui su Radio Sorriso.

La voce di Francesca, orchestra Angelo Caravaggio, con Sinceramente, sempre qui su Radio Sorriso. Ci siamo ancora pochi minuti, cari sorrisini, e ci dobbiamo purtroppo salutare, ma ritorniamo. Saluto Teresa dalla Costa Azzurra. Bonsoir, top speaker Luca, ti sto ascoltando dopo un bel pomeriggio di relax e alla plage, in spiaggia, brava. Saluti dai Balzi Rossi di Ventimiglia, da Teresa. Teresa, che ricordi, queste foto a tradimento, i Balzi Rossi, mi sono fatto di quelle rotolate in quelle scarpate lì, che non è neanche un'idea, guarda, adesso so che li hanno un po' sistemati, se non sbaglio, però devo dire che era difficile raggiungerli, era molto molto difficile. Adesso probabilmente hanno fatto anche una spiaggetta, vedo dalle foto, sì, là in fondo probabilmente, adesso sto, sì, esatto, grazie mille per queste belle foto, Teresa, ti abbraccio forte e buona serata. È il momento di un bel moderato, Claudia Scarciafratte con Tra le tue braccia.

Fra le braccia tue, Claudia Scarciafrate. Sorrisini, sorrisini belli, è arrivato il momento dei miei saluti. Ebbene sì, abbiamo passato tre orette splendide, splendide, meravigliose, con tanta bella musica, la grande bella musica delle grandi orchestre italiane. E poi siete stati in tantissimi, mi ha fatto piacere sentirvi al telefono e leggervi via messaggio. Grazie, grazie, grazie. Per quel che mi riguarda, ci risentiamo lunedì, sempre a partire dalle ore 18. E vi auguro una buona serata, una buona cena, un buon sabato sera, un buon weekend e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Subito dopo di me ci sarà Elisa con Zona Cinema, ma io vi saluto con un bel Mambo, Coco Mambo, Doriano e Alice Band, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao sorrisini, un abbraccio.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 20 e 2 minuti.
10: Radio Sorriso Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore sulle nostre zone, con solo qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Poi nella giornata di domani ampi spazi assolati al mattino, nel pomeriggio fenomeni tra Alpi e Prealpi in sconfinamento, poi sulle regioni di nord-est a tratti anche in Lombardia a fine giornata. Clima molto mite già al primo mattino. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Maggio World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Maggio World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MaggioWorld.it. Maggio World.
13: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Sorriso.
9: Momento di Zona Cinema.

Amanti No apre questo sabato sera con me, Elisa. Buonasera a tutti quanti, pronti per parlare di Inception, questo film che sta interessando le nostre puntate della settimana. Inception, film uscito nel 2010, diretto da un grande regista che è Christopher Nolan, considerato uno dei più importanti film di fantascienza dell'era moderna di questi ultimi anni. Un cast pazzesco con Leonardo DiCaprio e poi tantissimi altri attori di grandissimo rilievo. E Leonardo DiCaprio è Dom Cobb, questo esperto nel rubare segreti entrando nei sogni delle persone. Gli viene data una missione ben precisa, cioè impiantare un'idea nella mente di qualcuno. Inception, da qui anche il titolo del film. È un film che si distingue perché ha una trama piuttosto complessa, poi c'è la dimensione dei ricordi, la dimensione dell'oblio, insomma ci sono davvero tantissime dinamiche fantascientifiche, non troppo secondo me, con effetti visivi spettacolari, continui passaggi tra sogno e realtà che si mescolano, e Christopher Nolan, il regista, costruisce un racconto che è ricco di tensione psicologica, ricco di azione, ricco di incastri, no? Tra le varie scene, le varie storie, insomma davvero un film d'effetto. D'effetto è anche la musica, e quindi fra poco parliamo della colonna sonora e poi invece ci occuperemo del successo in successo, di quello che ha detto la critica, dei guadagni, gli incassi proprio di questo lungo metraggio. Prima però, secondo Casadei, con un bel valzer, Vento in poppa.

Questa sera stiamo parlando di Inception insieme e stiamo parlando di questo film che è uscito nel 2010, diretto da Christopher Nolan, con la musica di Hans Zimmer. Hans Zimmer, uno dei più grandi compositori viventi che noi abbiamo, uno degli iconici per quanto riguarda la musica da film, e la colonna sonora che è stata composta da lui rappresenta uno degli elementi più iconici del film. Noi non abbiamo sentito dei brani, però insomma diciamo che è una colonna sonora interessante. Le musiche accompagnano perfettamente tutte quante le scene d'azione, i momenti più emotivi, creano un'atmosfera che è intensa, che è coinvolgente. Uno dei brani più famosi è Time, che è diventato famoso al di là del film, anche all'esterno. Se vi capita di sentirlo, fatelo. E è diventato celebre, sicuramente uno dei simboli anche di questo lungometraggio. Inception, film, l'abbiamo detto, che rivoluziona il mondo della fantascienza, uno dei film più importanti degli ultimi anni. Come sarà stato accolto da pubblico e critica, anche se in parte se voi leggete dietro le righe, sotto le righe, tra le righe, diciamo che potete già immaginare che questo è stato uno dei film sicuramente graditissimo da tutti. Prima però di parlarne in dettaglio, Lella Blue con Amor Escondido.

Stiamo parlando di Inception, che ha ottenuto un enorme successo di pubblico ma anche di critica, perché ha incassato oltre 800 milioni di dollari nel mondo, avevano utilizzato 60 milioni se non sbaglio, su per giù, milione più milione meno per la realizzazione del film, ne ha incassati 800 milioni, fate voi i conti. È diventato uno dei maggiori successi cinematografici del 2010, ha ottenuto candidature, premi, 8 nomination agli Oscar, ha vinto anche 4 Oscar in fotografie, effetti speciali, sonoro per Hans Zimmer e montaggio sonoro. È un film che è stato lodato per la regia innovativa, la regia di Christopher Nolan sicuramente interessante, la sceneggiatura molto originale, le interpretazioni dei cast, da Leonardo DiCaprio a tutti gli altri attori. Diciamo che Inception ancora oggi viene considerato un capolavoro moderno del cinema, perché sa intrattenere, sa far riflettere, c'è un'innovazione visiva, ci sono delle idee, l'utilizzo di effetti speciali in maniera sapiente, ma l'utilizzo anche della realtà, perché abbiamo visto che questo film è stato girato in più città, in diverse location. Siamo arrivati così alla fine del nostro racconto, l'invito che vi faccio sempre è quello di andarvi a vedere questi film capolavoro per fare un po' di storia del cinema anche tra voi, in famiglia, dipende. La prossima settimana parliamo di un film completamente diverso, si intitola Il discorso del re, anche qui abbiamo degli attori pazzeschi, abbiamo degli attori importanti, soprattutto chi interpreta, che è Colin Firth, che interpreta proprio il re, e quindi ne parleremo la prossima settimana di quest'altro film che è stato uno dei grandi campioni d'incasso del 2010. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, per chi vuole domani io vi aspetto come sempre a Viaggiando Controvento dalle ore 12 alle ore 14, ho anche una ricetta particolare, quindi prendete già, preparatevi carta e penna, che domani diamo la ricetta della torta di Santa Rita, ve lo dico già. Grazie a tutti, buona serata, ciao!

0: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 21 e un minuto.
0: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionatore!
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
11: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
15: Ma non ho nemmeno l'acqua.
16: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte Cystiset Forte!
16: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
18: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
19: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
24: Termini e condizioni in negozio online.

0: zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
1: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
0: Spiega meglio.
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Sorriso.
3: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
4: Certo, le mie mani ti vorrai.
3: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
4: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
3: In compagnia di Alex.

Per un pugno di dollari con Omar Lambertini apriamo questo appuntamento del lunedì sera. Buon inizio di settimana dal vostro Alex in questo 25 di maggio, pronto per accompagnarvi nelle cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato con Per un pugno di dollari dal celebre film western italiano diretto da Sergio Leone, uscito nel 64 ed è considerato il film che ha dato inizio al genere degli spaghetti western. La colonna sonora fu composta dal grande Ennio Morricone con il famoso tema musicale che contribuì molto al successo del film. Il protagonista, interpretato da Clint Eastwood, è un pistolero senza nome che arriva in una cittadina al confine tra Messico e Stati Uniti. Qui sfrutta la rivalità tra due famiglie criminali per guadagnare denaro, giocandole una contro l'altra. Proseguiamo e rimaniamo in tema di colonne sonore, e adesso ci spostiamo nel 76 con questa miniserie televisiva intitolata Sandokan, dai romanzi di Emilio Salgari. Il protagonista era interpretato da Kabir Bedi, diventato famosissimo in Italia grazie al ruolo della Tigre della Malesia. Il brano musicale, che ascolteremo con Paolo Bollettinari, è la famosissima sigla Sandokan, interpretata da Oliver Onions e composta da Guido De Angelis e Maurizio De Angelis. L'ascolteremo adesso in questa bella serata, in questo lunedì sera con Alex, Sorriso, Grandi Firme.

Ilaria Veronese, Quando nasce un amore a sorriso, grandi firme, anno 1988, dall'album Pensami per te, grande interprete Anna Oxa. La canzone parla della nascita di un amore profondo e improvviso, capace di cambiare la vita e i sentimenti di una persona. Il testo descrive emozioni intense, desiderio, fragilità e il bisogno dell'altro, mostrando come l'amore possa dare forza ma anche rendere vulnerabili. È una delle canzoni più celebri di Anna Oxa, nota per l'interpretazione intensa e romantica. Proseguiamo con un brano di Vilma Goic, ovvero con Edoardo Vianello, I Vianella, Semo gente de Borgata. Celebre brano di questo duo del 1972, scritta da Franco Califano e Marco Piacente. Il brano racconta la vita semplice e difficile della gente de borgate romane, persone povere ma dignitose che affrontano i problemi quotidiani con speranza, amore e solidarietà. Il messaggio centrale è che anche senza soldi o successo, l'affetto e la voglia di andare avanti possono rendere la vita migliore. La frase «La speranza non costa niente» è il cuore della canzone. Grande successo che ascolteremo con Matteo Tarantino e Marianna Lanteri.

state ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Pure Soffia, una delle canzoni più famose di Pierangelo Bertoli, è il brano pubblicato nel 1976 nell'album omonimo. La canzone è una forte denuncia contro l'inquinamento, la guerra, il falso progresso, la distruzione della natura causata dall'uomo. Nonostante tutto questo, il ritornello dice che il vento soffia ancora. Il vento diventa simbolo di speranza, libertà e vita che resistono. È considerato una delle prime grandi canzoni ecologiste italiane. Chiudiamo il nostro appuntamento con Eclisse del cuore, questa versione speciale italiana del celebre brano Total Eclipse to Your Heart di Bonnie Tyler. La versione italiana interpretata da Laura con Neck uscì nel 2011. La canzone parla di un amore tormentato e molto intenso, segnato da lontananza, nostalgia e paura di perdere la persona amata. L'eclissi del cuore rappresenta un momento di oscurità emotiva. Senza l'amore dell'altra persona, tutto sembra vuoto e triste. E noi l'ascoltiamo con i Caramel. Con questo io vi rinnovo l'appuntamento, mi raccomando, a venerdì sera, e sarà ancora Sorriso Grandi Firme. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso.

0: sorriso, grandi firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Sorriso.
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
11: Più giovane che mai.
10: Caffè, caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting.
9: Sorriso!
0: Sorriso, grandi firme.
1: Certo, le mie mani.
0: Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

puntata di Sorriso Grandi Firme, splendida, splendente come il brano che ha dato inizio a questo nuovo appuntamento con Alex, come ogni lunedì e venerdì sera qui ai microfoni di Radio Sorriso con le cover della musica italiana e i successi internazionali. Abbiamo iniziato proprio con Splendido Splendente, un successo di Donatella Rettore del 1979 contenuto all'interno dell'album Brivido Divino. Il brano diventò uno dei suoi maggiori successi e simbolo della musica pop disco italiana di fine anni 70. Il significato della canzone è ironico e provocatorio, ovviamente. Parla dell'ossessione per la bellezza estetica e della chirurgia plastica. Rettore immagina una società in cui l'aspetto fisico conta più di tutto, con riferimenti a bisturi, anestetici e facce nuove. Per l'epoca era un testo molto avanti perché toccava temi come il culto dell'immagine, l'identità di genere, la trasformazione del corpo e la vanità moderna. Ed è un brano che in realtà è molto molto attuale e molto moderno. Proseguiamo con Alida Ferrarese, You Raise Me Up, un successo norvegese dei Secret Garden pubblicato nel 2001. La versione più famosa è quella di Josh Groban del 2003. La canzone parla di una persona che ti dà forza nei momenti difficili, aiutandoti a rialzarti e a superare le paure. Può essere interpretata come una dedica d'amore, un messaggio spirituale oppure un ringraziamento verso qualcuno di importante. Il tono è emozionante e motivazionale, per questo viene spesso usata in cerimonie, eventi e momenti commoventi. L'ascoltiamo con Alida Ferrarese, You Raise Me Up, qui a Sorriso Grandi Firme con Alex.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

La voce di Mauro, orchestra Isabia, sorriso, grandi firme con un bel terzinato della musica leggera italiana. Abbiamo ascoltato Sento solo il presente. Anno 2013, brano scritto da Checco Silvestre dei Modai, uno dei successi pop più conosciuti di Annalisa, prima che si lanciasse con i brani assolutamente pop e disco. E la canzone parla del desiderio di vivere intensamente il momento presente, lasciando da parte paure, passato e incertezze sul futuro. Il tema centrale è un amore forte e immediato che fa dimenticare tutto il resto. Tono romantico, energico e positivo, con sonorità pop moderne tipiche degli anni 2010. Intanto noi proseguiamo e adesso abbracciamo invece la voce di Martina Pase con il brano La paura che ho di perderti. Anche questo scritto da Checco Silvestre dei Modà, lo stesso anno del brano di prima di Annalisa, 2013, brano interpretato da Bianca Azzei. La canzone parla della paura di perdere la persona amata e dell'insicurezza che nasce quando si ama profondamente. Il messaggio centrale è che l'amore rende vulnerabili, ma allo stesso tempo dà forza e coraggio. Un tono romantico, intenso, emotivo, con sonorità pop melodiche e delle ballate italiane. L'ascoltiamo con Martina Pase, La paura che ho di perderti.

0: Loredana.
1: La grinta e l'energia di Rita Del Mare con un'altra bella cover a sorriso, grandi firme, figlia di Loredana, anno 2021, brano presentato al Festival di Sanremo proprio da Loredana Bertè, una canzone autobiografica che parla di una donna forte, indipendente e ribelle che si è costruita da sola nonostante critiche e difficoltà. È anche un messaggio di emancipazione femminile e di orgoglio personale. Un tono energico, provocatorio e grintoso nello stile rock pop tipico di Loredana Bertè. Un bel cia cia cia appunto con figlia di Loredana. Chiudiamo dolcemente questo nostro appuntamento del venerdì sera con un brano di Arisa, Sanremo 2026, sto parlando di Magica Favola, che ascolteremo dalla voce di Linda Biscaro. La canzone è molto autobiografica, racconta il percorso della vita, dell'infanzia alla maturità, tra amori, delusioni e crescita personale. Il messaggio centrale è trovare serenità e amore anche dentro se stessi, senza inseguire per forza la favola perfetta. Il tono è dolce, emozionante e riflessivo, con una ballata intensa e romantica tipica dello stile di Arisa e della sua straordinaria voce. Noi l'ascolteremo con Linda Biscaro a tempo di Kizomba e con questa magica favola io vi saluto, grazie per essere stati con me e ci sentiamo domani mattina alle 10 qui puntuali in diretta su Radio Sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storia in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
4: Rifiuto.
3: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
4: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 22:08.
0: Momento di Zona Cinema.

Rosy Velasco, regalami di più su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai qui in questa bellissima serata. Avete visto com'è arrivata l'estate? Ma che meraviglia, è una cosa che riempie il cuore. Allora, questa settimana parliamo di Inception, questo film del 2010. Mi presento, sono Elisa, questa è Zona Cinema, sapete che parliamo sempre di film iconici e nel 2010 usciva proprio Inception di Christopher Nolan. Appartiene a un genere fantascientifico, un po' thriller psicologico, ed è una storia che ruota attorno all'esplorazione dei sogni, della possibilità di entrare nei sogni per influenzare la mente umana. Il protagonista è Don Cobb ed è un esperto nel rubare proprio le informazioni segrete dai sogni delle persone, ed è un film che si distingue perché ha questa narrazione un po' complessa, un po' articolata su più livelli, quindi bisogna essere un po' concentrati per guardare questo film, che però è uno dei capolavori, uno dei film più importanti della carriera di Christopher Nolan, che è uno dei maggiori registi che noi abbiamo in questo periodo. È un regista molto interessante, molto particolare. Io ho visto più di un film, questo sicuramente è uno di quelli più belli che noi possiamo ritrovare. Ma che cosa racconta esattamente la trama? Cosa vuol dire entrare, rubare i sogni degli altri? Quali sono le implicazioni? Di questo risponderemo questa puntata cercando di raccontare quella che è la complessa trama

quindi con Amore Caro, un bellissimo mix. Allora parliamo di Inception, film del 2010, racconta la storia di questa Dawn Cobb, che è un estrattore, cioè una persona che è capace di entrare nei sogni degli altri e rubare i segreti nascosti, questi segreti del subconscio. Dopo una missione che è andata male, gli viene proposta una possibilità diversa dal solito, cioè non deve più estrarre un'idea, ma deve impiantare un'idea nella mente delle persone. È un processo che si chiama Inception, cioè inserire all'interno. L'obiettivo di Robert Fischer, che è erede di un grande impero economico, è proprio questo, cioè instillare, mettere all'interno delle teste delle persone un pensiero, un'idea, una cosa. E quindi per riuscirci Cobb mette insieme una squadra di specialisti, progetta un'operazione che si svolge all'interno dei sogni, sogni sempre più profondi, più complessi, e durante la preparazione e lo svolgimento di questo piano emergono anche dei problemi, problemi personali di questo protagonista, in particolare il ricordo doloroso della moglie, che si chiama Mal, che continua a comparire come una sorta di proiezione del subconscio, e questo mette chiaramente in pericolo la missione. Cosa succede? Perché la fase di questa trasformazione della mente umana entra in un momento delicato. E allora fra pochissimo vi racconto il seguito della trama.

Tom Cobb da Fisher, Robert Fisher, è quella di non estrarre un'idea, ma impiantare nella mente di qualcuno un'idea attraverso i sogni. E l'operazione entra nella fase più delicata quando questo team, questa squadra che sta lavorando a questa cosa, si muove attraverso più livelli di sogno contemporaneamente. Quindi il tempo scorre e scorre in modo diverso, e quindi il rischio è di rimanere intrappolati all'interno di questo meccanismo. Ogni livello diventa sempre più instabile, sempre più pericoloso, fino al possibile limbo della mente, e Cobb deve anche affrontare definitivamente il suo legame con la moglie Mal, che rappresenta un po' la sua colpa, il suo trauma più profondo. Nonostante tutte le difficoltà, il piano riesce, quindi Fisher viene influenzato a prendere una decisione importante nella sua vita reale. Quindi Cobb riesce poi a tornare dai suoi figli, però il film si chiude un po' con un finale ambiguo, lascia lo spettatore nel dubbio sulla reale natura di questa esperienza, e cioè è realtà o è sogno? È una trottola che continua a girare? Come è andata? Quindi diciamo che è un finale aperto su questo film e su questa possibilità, speriamo fantascientifica, cioè quello di inserire delle cose per far decidere una persona. Un po' succede, se vogliamo, anche al giorno d'oggi, non in questa maniera, e speriamo che questo rimanga chiaramente fantascienza. Questo è il film Inception. Nel corso della settimana andremo a sviluppare le varie tematiche. Intanto io vi saluto, vi auguro una buona serata e ci risentiamo giovedì, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Sorriso!
6: Cari amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa? Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Dona
5: Sorriso.
0: State ascoltando Zona Cinema.

Cosa il gruppo Fantasy con Aura apre la nostra puntata di Zona Cinema di questo giovedì. Buonasera a tutti quanti da Elisa, prontissimi per parlare di questo film sensazionale. L'abbiamo già introdotto nella puntata di lunedì, Inception, questo è il titolo, questo thriller fantascientifico un po' psicologico diretto da Christopher Nolan e interpretato da un magistrale come sempre Leonardo DiCaprio. È un film che racconta la storia di Dom Cobb, questo ladro specializzato nell'entrare nei sogni delle persone. Questa volta però a Cobb viene commissionato una cosa difficilissima, una missione quasi impossibile, cioè non sottrarre un'idea ma impiantare un'idea nuova nella mente di un uomo. È un processo che si chiama Inception, cioè mettere all'interno un'idea in questo caso. Il film mescola azione, psicologia, fantascienza, gioca continuamente con questo confine labile tra sogno e realtà, e grazie a questa struttura complessa, tutti effetti visivi, effetti speciali eccetera, Inception è diventato sicuramente uno dei film più influenti, più famosi, più guardati del 2010. Come è stato realizzato il film? Questa è la domanda a cui rispondiamo in questa puntata. Se voi l'avete visto, 345 48 45 663.

Lego su Radio Sorrisa, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Inception, film meraviglioso di Christopher Nolan. L'idea nacque molti anni prima, in realtà prima dell'uscita del film. Christopher Nolan ha raccontato di aver lavorato a diversi progetti e quindi per 10 anni lui si è dedicato alla scrittura, alla realizzazione di questo film interessante, e ha raccontato di aver lavorato a questo progetto. Ha studiato tutto quello che riguarda l'inconscio, il subconscio, quindi il rapporto tra vita reale e subconscio, queste cose piuttosto complicate, non sono fantascienza, sono psicologia soprattutto, inizialmente, e neurologia potremmo dire. Inizialmente il regista immaginava una storia un po' più intima, poi durante la scrittura della trama è diventata sempre più ambiziosa, sempre più spettacolare, sempre più, se vogliamo, un po' thriller, un po' fantascientifica, e quindi ha cavalcato l'onda. La produzione è stata affidata alla Warner Bros. Con un budget anche piuttosto corposo, parliamo di 160 milioni di dollari, e Nolan ha voluto utilizzare

il più possibile degli effetti pratici delle scenografie reali invece che la computer grafica, quindi anche questi sono degli aspetti piuttosto importanti, piuttosto interessanti. Il cast, da chi è formato? Le riprese si sono sicuramente svolte in più paesi, in più luoghi, e quindi fra poco parliamo proprio di questo.

Orchestra Moulin Rouge con Caro figlio mio. Allora, stiamo parlando di Inception, questo film sensazionale. Il cast riunisce alcuni degli attori più importanti del panorama internazionale contemporaneo: Leonardo DiCaprio, che è il protagonista, bravissimo come sempre, ma anche Joseph Gordon-Levitt, anche lui molto famoso, Marion Cotillard, una delle attrici francesi più importanti della contemporaneità, Tom Hardy, Ken Watanabe, Ellen Page, quindi tutti attori che sicuramente io ve li nomino così, però li avrete visti una volta nella vita almeno. Le riprese si sono svolte in tantissimi paesi del mondo per dare al film questa atmosfera internazionale onirica, e ci sono state alcune scene girate a Parigi, dove poi venne realizzata la famosissima sequenza di questa Parigi che si piega su se stessa, quindi una sequenza che utilizza degli effetti speciali. Altre location dove è stato girato questo film sono state Tokyo, il Marocco, Londra, Los Angeles e poi le montagne di Alberta per le scene invece ambientate sulla neve. Quindi diverse location hanno girato un pochino il mondo per parlare di questa tematica e realizzare questo lungometraggio. Davvero molto interessante. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata, del nostro appuntamento di questo giovedì sera. Io vi auguro una buona serata, vi aspetto chiaramente sabato, stesso posto, stessa ora, ci raccontiamo un sacco di altre cose. Grazie a tutti, ci lasciamo e ci salutiamo con Daniela Cavanna, Il Bandito, il campione, grande successo, una cover bellissima anche questa. Ciao a tutti!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Sorriso!
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, il giovane che mai.
12: Sono le 23 e 10 minuti.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
9: Sorriso!
0: State ascoltando Zona Cinema.

Amanti No apre questo sabato sera con me, Elisa. Buonasera a tutti quanti, pronti per parlare di Inception, questo film che sta interessando le nostre puntate della settimana. Inception, film uscito nel 2010, diretto da un grande regista che è Christopher Nolan, considerato uno dei più importanti film di fantascienza dell'era moderna di questi ultimi anni. Un cast pazzesco con Leonardo DiCaprio e poi tantissimi altri attori di grandissimo rilievo. E Leonardo DiCaprio è Dom Cobb, questo esperto nel rubare segreti entrando nei sogni delle persone. Gli viene data una missione ben precisa, cioè impiantare un'idea nella mente di qualcuno. Inception, da qui anche il titolo del film. È un film che si distingue perché ha una trama piuttosto complessa, poi c'è la dimensione dei ricordi, la dimensione dell'oblio, insomma ci sono davvero tantissime dinamiche fantascientifiche, non troppo secondo me, con effetti visivi spettacolari, continui passaggi tra sogno e realtà che si mescolano, e Christopher Nolan, il regista, costruisce un racconto che è ricco di tensione psicologica, ricco di azione, ricco di incastri, no? Tra le varie scene, le varie storie, insomma davvero un film d'effetto è anche la musica. E quindi fra poco parliamo della colonna sonora e poi invece ci occuperemo del successo in successo, di quello che ha detto la critica, dei guadagni, gli incassi proprio di questo lungometraggio. Prima però, secondo Casadei, con un bel valzer, Vento in Pop Up.

Questa sera stiamo parlando di Inception insieme e stiamo parlando di questo film che è uscito nel 2010, diretto da Christopher Nolan, con la musica di Hans Zimmer. Hans Zimmer, uno dei più grandi compositori viventi che noi abbiamo, uno degli iconici per quanto riguarda la musica da film, e la colonna sonora che è stata composta da lui rappresenta uno degli elementi più iconici del film. Noi non abbiamo sentito dei brani, però insomma diciamo che è una colonna sonora interessante. Le musiche accompagnano perfettamente tutte quante le scene d'azione, i momenti più emotivi, creano un'atmosfera che è intensa, che è coinvolgente. Uno dei brani più famosi è Time, che è diventato famoso al di là del film, anche all'esterno. Se vi capita di sentirlo, fatelo. E è diventato celebre, sicuramente uno dei simboli anche di questo lungometraggio. Inception, film, l'abbiamo detto, che rivoluziona il mondo della fantascienza, uno dei film più importanti degli ultimi anni. Come sarà stato accolto da pubblico e critica, anche se in parte se voi leggete dietro le righe, sotto le righe, tra le righe, diciamo che potete già immaginare che questo è stato uno dei film sicuramente graditissimo da tutti. Prima però di parlarne in dettaglio, Lella Blue con Amor Escondido.

Stiamo parlando di Inception, che ha ottenuto un enorme successo di pubblico ma anche di critica, perché ha incassato oltre 800 milioni di dollari nel mondo. Avevano utilizzato 60 milioni, se non sbaglio, su per giù, milione più milione meno per la realizzazione del film, ne ha incassati 800 milioni, fate voi i conti. È diventato uno dei maggiori successi cinematografici del 2010, ha ottenuto candidature, premi, 8 nomination agli Oscar, ha vinto anche 4 Oscar in fotografia, effetti speciali, sonoro per Hans Zimmer e montaggio sonoro. È un film che è stato lodato per la regia innovativa, la regia di Christopher Nolan sicuramente interessante, la sceneggiatura molto originale, le interpretazioni dei cast, da Leonardo DiCaprio a tutti gli altri attori. Diciamo che Inception ancora oggi viene considerato un capolavoro moderno del cinema, perché sa intrattenere, sa far riflettere, c'è un'innovazione visiva, ci sono delle idee, l'utilizzo di effetti speciali in maniera sapiente, ma l'utilizzo anche della realtà, perché abbiamo visto che questo film è stato girato in più città, in diverse location. Siamo arrivati così alla fine del nostro racconto, l'invito che vi faccio sempre è quello di andarvi a vedere questi film capolavoro per fare un po' di storia del cinema anche tra voi, in famiglia, dipende. La prossima settimana parliamo di un film completamente diverso, si intitola Il discorso del re, anche qui abbiamo degli attori pazzeschi, abbiamo degli attori importanti, soprattutto chi interpreta, che è Colin Firth, che interpreta proprio il re. E quindi ne parleremo la prossima settimana di quest'altro film che è stato uno dei grandi campioni di incasso del 2010. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, per chi vuole domani io vi aspetto come sempre a Viaggiando Controvento dalle ore 12 alle ore 14, ho anche una ricetta particolare, quindi prendete già, preparatevi carta e penna, che domani diamo la ricetta della torta di Santa Rita, ve lo dico già. Grazie a tutti, buonasera.

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
0: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
0: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17,91.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Sorriso!
4: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Sorriso.
3: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Romantico, dolce e poetico. Per voi un bel lento.

0: Radio Sorriso. Notti a tutto liscio.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbora a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella, ma come sempre 035 83 1791, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 1791.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.